0: Arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale, per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di nove tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto, è giudiziosa, è zelante nello studio. Si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca. Ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa, è quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal però questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal. I suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Naval però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helval, Naval fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Naval trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Naval si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Naval racconta: a volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa. Naval sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Naval continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Naval vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Naval divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Naval e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Naval si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto e Rashad lo sa, ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile, Basta pronunciare per 3 volte la frase "Io ti ripudio" senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla: "Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!" Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif Etata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio Donne e sesso, la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: "Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica. E come risposta sono finita in prigione." Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
1: Il racconto.
2: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga. Riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: «Qui di chi è?» Sente rispondersi: «Di Mazzarò». E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa: «E qui? Di Mazzarò». E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. Sembrano appartenere a Mazzarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazzarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano eccellenza e gli parlano con il berretto in mano si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa, adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di 2 soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazzarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazzarò. «La roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha». Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ha Mazzarò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano? E quante seccature, i mezzadri che vengono alla

davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta, il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba, ed è arrivato ad averne tanta, e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate che ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando, comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio-giugno 1265, settembre 1321, il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per aver incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa, ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i Guelfi fiorentini e gli Ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai Guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema Guelfi e Ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli lì poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In. Marozia, spregiudicatezza e ingegno, di Roberta Palieri. Quando i protagonisti di una lontana epoca del passato agiscono con evidente spregiudicatezza e senza scrupoli per conquistare poteri e ricchezze, il giudizio negativo è generalmente unanime. Ma non è rara, soprattutto alla luce delle documentazioni più recenti, la tendenza a conferire una diversa dignità a questi personaggi. Una comprensibile rivalutazione. Se furono realmente protagonisti del loro tempo, essi possedevano senza dubbio anche doti intellettive non trascurabili, come avvenne nel caso di Marozia, nata intorno all'892, nota ai posteri più per la sua spregiudicatezza che per quell'indiscutibile intelligenza, quella tempra e quella lucidità che le resero possibile conquistare potere e ricchezze in un periodo alquanto oscuro della storia romana. Figlia di Teofilatto, senatore di Roma e capostipite di una dinastia che avrebbe dominato per quasi tutto il X secolo la politica di Roma, e di Teodora, nobildonna dell'aristocrazia romana, Marozia dimostrò presto la sua spregiudicatezza, perché a soli 15 anni divenne la concubina del pontefice Sergio III, dal quale ebbe un figlio, che a sua volta sarebbe diventato papa con il nome di Giovanni XI. Un fatto sul quale esistono tuttavia differenti versioni, spesso discordi. Secondo alcuni si trattò di una maldicenza oscura e priva di fondamento. Comunque sia, Marozia non era destinata all'anonimato nella storia di Roma. Non dimentichiamo che si sposò 3 volte e non furono l'amore e la passione a motivare questi legami, bensì l'ambizione personale, il desiderio di potere e di prestigio per ottenere e mantenere il controllo della curia e della città con qualsiasi mezzo a sua disposizione. Dunque, una donna di quel tempo, quale mezzo migliore poteva utilizzare per coronare queste ambizioni se non un legame matrimoniale di alto livello? Fu così che Marozia sposò dapprima il duca Alberico di Spoleto, un personaggio d'alto lignaggio dal quale ebbe il figlio Alberico, poi divenuto signore di Roma, e il cui matrimonio durò fino al 924, quando il consorte venne ucciso a Orte dagli Ungari in seguito a un complotto. 2 anni dopo, nel 926, Marozia sposò Guido, marchese di Toscana, grande oppositore del pontefice Giovanni X. Marozia fu abile almeno quanto il marito, perché fece in modo che le truppe del marchese di Toscana sconfiggessero quelle papali, riuscendo così a fare imprigionare il pontefice, che morì in carcere, e quindi dando la possibilità al consorte di diventare signore di Roma. E negli anni successivi Marozia non fu certo estranea all'elezione dei nuovi pontefici, anzi riuscì a fare in modo che venissero scelti ben 2 papi, Leone VI e Stefano VI, che non avrebbero ostacolato il suo prestigio personale e neppure il potere del marito. Nel 931 concretizzò un altro ambizioso progetto, imponendo l'elezione al trono pontificio del primo figlio, avuto ufficialmente da Alberico di Spoleto, il primo marito, che, come si è detto, divenne papa con il nome di Giovanni XI. Quest'ultimo, in effetti, non aveva certo ereditato le doti eccellenti della madre e non possedeva né la sua tempra d'acciaio né quell'irrefrenabile desiderio di potere. Era un debole e Marozia, avvertendo l'instabilità del figlio, ne approfittò, pilotando ogni sua scelta e perfino sostituendosi a lui nel suo ruolo. Alla morte del secondo marito, avvenuta nel 929, Marozia non si richiuse neppure questa volta nel dolore e 3 anni dopo sposò Ugo di Provenza, fratellastro del secondo marito e re d'Italia dal 926, Quindi, intuendo bene il prestigio che avrebbe conquistato con quel nuovo legame matrimoniale. Già allora, a dire il vero, iniziava a compiersi il destino di Marozia, perché accadde qualcosa che l'astuta nobildonna non aveva previsto. Il secondo figlio, Alberico II, fratellastro di Giovanni XI, sventò il piano della madre di imporre Ugo come imperatore, sfruttando l'appoggio del figlio pontefice. E Alberico pose fine all'epopea di Marozia. Ugo di Provenza venne cacciato da Roma, il pontefice confinato nei suoi appartamenti, la madre arrestata ed esiliata in convento, dove morì intorno al 936. Marozia aveva più di 40 anni, la maggior parte dei quali trascorsi a ordire intrighi e lotte intestine per conquistare un grandioso prestigio personale e coronare le ambizioni di potere. Senza dubbio fu priva di scrupoli. Si disse che usava anche il veleno per eliminare i nemici e non conosceva limiti di sorta. Agiva seguendo senza esitazioni un istinto primordiale. Ma fu anche intelligente, astuta, calcolatrice, lucidissima. Una figura femminile che agì in grande autonomia in un tempo in cui ben altro era riservato alle donne.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi, che così ricche di grasso faranno la felicità, in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. L'età che ti senti potrebbe corrispondere alla reale età del tuo cervello. Chi si sente giovane nonostante l'età avanzata mostra anche meno segni organici di declino cerebrale. L'età soggettiva rispecchia piuttosto fedelmente quella biologica. Di Elisabetta Intini. Un anno ha per tutti i terrestri la stessa durata, ma quando si tratta di aggiungere candeline sulla torta, la percezione del tempo subisce facili distorsioni. Alcuni si sentono già vecchi passati i 30, altri hanno un'indole da ragazzini che fa invidia persino ai nipoti. Ebbene, questa età soggettiva, secondo un recente studio, rispecchia piuttosto realisticamente l'età del cervello. Le persone anziane che si sentono ancora giovani mostrano minori segni di declino cerebrale rispetto a chi si sente addosso la propria età o qualche anno in più. La ricerca, basata su decine di scansioni in risonanza magnetica, è stata pubblicata su Frontiers in Aging Neuroscience. I ricercatori dell'Università Nazionale di Seoul, in Corea del Sud, uno dei paesi più longevi al mondo, hanno sottoposto a risonanza magnetica 68 volontari sani di età compresa tra i 59 e gli 84 anni per controllare il volume di materia grigia in varie regioni cerebrali. I volontari hanno inoltre compilato un questionario sull'età che si sentivano di avere e risposto a domande per sondare le loro doti cognitive nonché la percezione del loro stato di salute. In effetti, chi si sentiva più giovane rispetto alla propria reale età ha ottenuto punteggi più alti nei test di memoria, ha riportato minori sintomi depressivi, una percezione più ottimista del proprio stato di salute, nonché una quantità superiore di materia grigia nelle regioni cerebrali chiave per le valutazioni cognitive. In generale, il cervello degli eternamente giovani è parso meno anziano e più performante di quello di chi si sente almeno gli anni che ha. Le differenze sono rimaste importanti anche quando sono stati esclusi dalle analisi fattori come il tipo di personalità o la salute effettiva di ciascuno. Le ipotesi per spiegare questa correlazione sono varie e non ancora verificate. Può essere che chi si sente più anziano abbia una sorta di percezione del declino cerebrale in corso e reagisca di conseguenza. Oppure chi a 80 anni ha l'energia di un ragazzino segue forse uno stile di vita fisico e mentale che giova al cervello e ne rallenta l'invecchiamento.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista La Freccia, l'essenza di Perugia. Profuma di cioccolato, ma ha il sapore dell'arte con i 500 anni dalla morte del perugino e della musica con il mezzo secolo di Umbria Jazz. Ecco perché

qualche ingrediente a sorpresa. Non basta una vita, forse, per catturarne l'essenza, ma di sicuro il 2023 è l'anno migliore per provarci. La città umbra è stata infatti selezionata da Lonely Planet tra le mete mondiali imperdibili nella categoria sapori, che non sono solo quelli tipici del tartufo o del cioccolato, ma abbracciano anche i piaceri dell'arte, con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del pittore perugino, e della musica, in vista dei concerti estivi per il mezzo secolo di Umbria Jazz. La degustazione al buio di Perugia comincia dal sottosuolo, prendendo le scale mobili che da Piazza Partigiani salgono verso il centro storico. Un passaggio in cui la luce si guadagna dal basso, piano piano, attraverso un labirinto sotterraneo di muri in pietra, squarciati da volte a sesto acuto e tenuti insieme da pilastri fortificati. Sono i resti di un quartiere medievale, sepolto alla metà del XVI secolo sotto la Rocca Paolina, fortezza simbolo del potere papale, che fu a sua volta demolita dai cittadini dopo l'annessione di Perugia al Regno d'Italia. Sulle sue macerie, nell'Ottocento, furono costruiti gli edifici che ora si affacciano sulla piazza e sui giardini Carducci. Dal neoclassico Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, al Brufani, hotel di lusso e quartier generale del Festival del giornalismo. Dal Palazzo della Provincia, con il suo porticato di transito, alla Banca d'Italia, che spicca sul lato occidentale. Lo spazio urbano seminterrato, che sorregge ancora il mondo dei vivi con i suoi pilastri e il bastione inferiore, è una zona di transito, ma anche un centro espositivo, che dal 1984, tra mostre temporanee e negozi di souvenir, ospita anche il Grande Nero di Alberto Burri, una scultura cinetica di oltre 7 metri che ben si inserisce nell'angolo acuto di una volta. Uscendo da questo luogo senza tempo, le lancette ricominciano a correre lungo le vetrine di Corso Vannucci, il vero cognome del perugino, che da Piazza Italia porta al cuore antico della città. Dopo una sosta nella pasticceria Sandri, è d'obbligo provare il torciglione, dolce e secco a base di mandorle. Si arriva in piazza 4 novembre, dominata dalla 200esca Fontana Maggiore, monumento simbolo della città. Sullo sfondo, la cattedrale di San Lorenzo mostra la sua fiancata austera, ingentilita nella fascia bassa da una trama geometrica in marmo rosa e bianco mai portata a termine. Mentre la facciata, assai meno maestosa tranne che per il portale barocco, si apre lateralmente su piazza Ignazio Danti. All'interno del Duomo sono conservati la deposizione della croce di Federico Barocci e un anello in pietra dura che secondo la tradizione fu usato nelle nozze di Maria e Giuseppe. All'esterno, l'imponente scalinata con la statua bronzea di Giulio III è la meta preferita di studenti e studentesse che soprattutto il giovedì sera fanno la spola tra i locali lì accanto, tra confidenze e calici di sagrantino. Sull'altro lato della piazza, il Palazzo dei Priori sovrasta la fontana con la sua pietra squadrata, decorata con 2 ordini di trifore gotiche che si ripetono in fuga sul lato più lungo. Qui ha sede il governo cittadino e la Galleria Nazionale dell'Umbria, scrigno di una collezione d'arte prevalentemente sacra che va dal XIII al XIX secolo. Riaperta a luglio 2022 dopo un anno di lavori che ne hanno rivoluzionato l'allestimento, stupisce già dall'ingresso con il crocifisso del maestro di San Francesco. Oltre agli affreschi di Benedetto Bonfigli nella Cappella dei Priori e le Madonne di Duccio di Buoninsegna e Gentile da Fabriano, si possono ammirare i capolavori rinascimentali di Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca. Ma il museo conserva soprattutto la più vasta raccolta al mondo di opere del perugino, radunate in 2 sale –

0: per i lavori della giovinezza e della prima maturità. L'altra con le prove più significative degli ultimi 20 anni di attività. Nella prima stanza colpisce l'adorazione dei magi, dove sul margine in alto a sinistra si scorge l'autoritratto del pittore, all'epoca 25enne, con lo sguardo fiero, i capelli folti e una chiazza rossa sotto l'occhio. Un selfie ante litteram straordinariamente senza filtri, che Perugino ripete un quarto di secolo dopo. Su una tela nel Collegio del Cambio, sempre a Palazzo dei Priori, si ritrae con le occhiaie, il doppio mento e la stessa macchia sul volto. Lasciando la galleria, si può sgranocchiare quel che manca della città, perdendosi tra i vicoli che si diramano dal centro. Tra strade etrusche, volte medievali e ringhiere in ferro battuto, si arriva alla scalinata dell'acquedotto. Una passerella di circa 4 chilometri che pare scavata tra le case. Nella seconda metà del 200, qui l'acqua scorreva in salita, grazie a un condotto a pressione che riusciva a imprimerle un moto inverso. Ora gli studenti la percorrono in discesa per raggiungere più velocemente Palazzo Murena, sede storica dell'Ateneo di Perugia dal 1810. L'edificio, che in origine era un monastero dell'ordine olivetano, conserva un piccolo tesoro, un'antica libreria con le pareti coperte da una boiserie dipinta a tempera, che accoglie migliaia di volumi rari. Uno dei tanti ingredienti segreti dentro al sapore di Perugia, che rimane ancora lì, in punta di labbra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico, di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere, e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici. Il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico. Cioè, esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile, e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici, non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe, e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
4: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Oggi faremo un'inversione di marcia rispetto alla settimana scorsa. Oggi parleremo di un'altra commedia, altrettanto importante per i temi che tratta, ma più longilinea, se vogliamo adoperare un termine inusuale. La strana coppia è infatti un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. È senza dubbio la più celebre commedia scritta da Simon e narra della difficile e alquanto complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte, dalla precisione maniacale dell'uno al disordine esasperato dell'altro. I due personaggi, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive a New York. Neil Simon ci offre l'occasione per riflettere sulle fragilità e sulle nevrosi metropolitane dell'animo umano, soffermandosi ironicamente sulla middle class americana. Ma vediamo insieme nei dettagli come sono andate veramente le cose. New York, estate, nell'appartamento di Oscar Madison, durante una famosa partita a poker. Oscar è un giornalista sportivo sulla quarantina, separato da anni dalla moglie. Vive da scapole, ama bere e giocare a carte con gli amici. Questa sera però non è la solita partita. Felix Unger, un compagno di bisbocce, non è presente e nessuno sa dove sia. Suona il telefono. È la moglie di Murray, uno dei giocatori. Dice che è in ansia perché ha saputo che Felix non si è presentato al lavoro quella mattina. Tutti cominciano a preoccuparsi, al punto che Oscar decide di telefonare a Frances, la moglie di Felix. Nemmeno lei sa dove sia il marito, ma offre una spiegazione per la sua scomparsa. Proprio il giorno prima, lei ha deciso di lasciarlo. Tutti temono un suicidio visto il carattere fragile di Felix, ma improvvisamente questi si presenta vivo e vegeto, anche se un po' male in arnese, alla porta di Oscar. Apprendiamo che ha ingerito un intero flacone di alcune innocue pillole. È un uomo distrutto, disperato, che deve fare i conti improvvisamente con una dura realtà. Il gruppo di amici lascia discretamente la casa di Oscar. Felix rimarrà lì, almeno provvisoriamente. 15 giorni dopo, nello stesso appartamento, per un'altra partita poker, tutto è terribilmente ordinato, profumato, impeccabile. Si sente la mano di Felix, autentico maniaco dell'ordine e della pulizia. Per Oscar la vita è diventata impossibile e sembra impossibile anche il poker, al punto che i suoi vecchi amici se ne vanno a giocare da un'altra parte. Oscar decide quindi di imprimere una svolta al suo ménage con Felix. Inviterà a cena due ragazze che vivono qualche piano sopra, Cecily e Gwendolyn, per distrarre l'amico e se stesso. Ma è tutto inutile. Felix comincia a parlare del suo imminente divorzio e la serata con le ragazze naufraga comicamente. Oscar è ora sul punto di un esaurimento nervoso. Niente più come prima. Decide quindi di buttare l'amico fuori di casa. E così avviene. Ma a sorpresa, Felix viene ospitato da Cecily e Gwendolyn, che hanno preso a cuore la sua storia. Gli amici di Oscar, che hanno di nuovo invaso la sua casa per il poker, sono senza parole. Suona il telefono, è Blanche, la moglie separata di Oscar, che lo ringrazia per averle spedito, senza il solito ritardo, l'assegno per gli alimenti. Il marito spiega che tutto è dovuto ad alcune economie che è riuscito a fare negli ultimi tempi, naturalmente grazie a Felix. La partita a poker può finalmente incominciare. La strana coppia è una commedia americana famosissima che, con veloci battute e situazioni surreali, diverte con pungente intelligenza senza cadere mai nel banale. Possono coesistere Oscar e Felix? L'appartamento che dividono per amicizia si rivela troppo piccolo per ospitare le loro differenze. Sono diversi, molto diversi. Troppo diversi i loro caratteri e il modo di concepire la vita. Non si trovano d'accordo neanche quando arrivano due belle e disponibili bambole. I temi del divorzio, della tolleranza, dell'amicizia sono trattati con ironia e profondità. Due uomini dunque apparentemente diversi, ma in realtà profondamente simili nella solitudine e nell'insoddisfazione. Due uomini che si compensano a vicenda, che si cercano per riempire un vuoto e si trovano legati da un rapporto che va al di là dell'amicizia. Da amici finiranno per diventare vecchia coppia alle prese con le stesse nevrosi e le stesse manie, con gli stessi diritti e doveri che possono caratterizzare un qualsiasi matrimonio. Intorno a loro prende forma l'immensa varietà della vita, intorno a loro si muovono i tanti amici dalle esistenze non molto più tranquille, un poliziotto con la moglie obesa, un commercialista oberato dal lavoro, il singolo incallito, il marito fedele. Possiamo allora affermare che tutte le opere di Simon ottengano ancora oggi centinaia di repliche negli Stati Uniti e anche in Europa, e non è difficile capire come mai. Il suo teatro è vivace e brillante, il suo stile con un effetto comico dirompente. I suoi lavori si concentrano sulle insicurezze e sulle paure della classe media americana e ne rappresentano la solitudine e la fragilità, ma rispettano le regole del happy end, che spinge i personaggi rappresentati a guardare al futuro con un certo ottimismo e possibilmente con autoironia. Il risultato è una serie di situazioni comiche, di battute serrate, di trovate geniali sul palco nell'ambito della quotidiana vita in comune dei due amici. Il lavoro è in grado di portare il pubblico a un processo di identificazione, coinvolgendolo e facendolo riflettere su situazioni spesso simili che al tempo stesso capitano nella vita di tutti i giorni. E qui ci fermiamo, sperando che voi possiate godervi appieno questa bellissima e divertente commedia di Neil Simon in qualche accogliente teatro italiano, sempre nella nostra poltrona di quarta fila. Se poi ci è difficile raggiungere un teatro in questo periodo, ebbene non dimenticate che la prossima settimana Altimani Ex Machina sarà qui per un altro appuntamento con il palcoscenico, sempre che voi lo gradiate. Dunque, a presto!
3: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.
4: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
5: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
6: Di cosa parlate, mamma?
5: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
4: Oh, se potessi parlare!
5: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
4: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore, non so se posso dirvi il nome.
5: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione, lo sapete?
4: È un certo Bartolomeo Zotta.
5: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
4: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
5: Sì, e poi è un bell'uomo, sano, pulito.
4: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
5: Hai capito, figlia mia?
6: Sì, mamma, e mi sta bene.
4: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
6: Ma diventerò rossa.
4: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti. Ma i numeri sono gonfiati, la popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, idest furba, fina, fiappa e frola, e muffa e magra e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni. Assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
5: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è leggera a te, sia, che io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio, sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti, e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato, dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
5: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto, in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto ed a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi

su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé

0: artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Focus Storia, quando la Libia ci cacciò. 50 anni fa, Gheddafi rimpatriò forzatamente migliaia di italiani, confiscando prima tutti i loro beni. Di Arianna Pescini. Pochi bagagli, nessun documento né soldi, ore di traversata in mare. Verso un futuro ignoto e con la tristezza nel cuore. Sembra la storia di tanti disperati di oggi, ma è quella degli oltre 13.000 italiani che abitavano in Libia 50 anni fa, costretti a lasciare da un giorno all'altro i propri beni e la terra dove erano nati o cresciuti. Il colonnello Muammar Gheddafi, 1942-2011, al potere dopo il colpo di Stato che nel 1969 rovesciò la monarchia, decise infatti di nazionalizzare terre e imprese e di liberarsi degli imperialisti, arrivati quando il paese africano era una colonia italiana. Il 21 luglio 1970 il colonnello emanò un primo decreto che confiscava case e proprietà a chi non era libico musulmano e un altro che negava i permessi per lavorare. Gli italiani, i residenti ufficiali erano circa 20.000, dovettero abbandonare il paese entro ottobre con un visto di sola uscita, senza potervi fare ritorno fino al 2009, nemmeno come turisti. L'inizio di un'odissea. Nonostante gli anni trascorsi, il lavoro e i sacrifici, migliaia di famiglie pagarono il prezzo di essere discendenti dei coloni fascisti. Gheddafi aveva bisogno di un atto che lo legittimasse, spiega lo storico Arturo Varvelli, e questa espulsione gli permise di creare un nuovo spirito nazionale, delineando nell'immaginario collettivo la figura del colonialista italiano. In poche settimane lo Stato libico bloccò i conti in banca e sequestrò almeno 2.000 abitazioni, più di 500 attività commerciali, 40.000 ettari di terra, per un valore stimato in 400 miliardi di lire, oggi rivalutati in circa 3 miliardi di euro. Prima di lasciare la Libia, gli italiani dovettero consegnare beni e ricchezze, saldare le tasse e mettersi in regola con i documenti. In un mese fui costretta a code lunghissime per cercare prove dei miei possedimenti da portare alle autorità, racconta Giovanna Ortu, oggi presidente dell'AIRL, associazione che riunisce i rimpatriati dalla Libia. A tutto ciò si aggiunse un'epidemia di colera che quella estate mise in ginocchio Tripoli. Ricordo che ci vaccinarono tutti in fila sotto il sole. Alla fine di questo stillicidio burocratico veniva prodotto un ironico e alienante certificato di nulla tenenza che permetteva di partire per l'Italia. I più fortunati rientrarono in aereo dopo essere stati perquisiti. Gli altri fecero il viaggio stipati in navi dirette a Napoli. Io e mia madre portammo le nostre cose al porto di Tripoli il 29 agosto. I militari ispezionavano i bauli e spesso trattenevano oggetti a loro piacimento, racconta Paolo Cason, che all'epoca aveva 22 anni. L'ultimo gesto delle forze dell'ordine prima della partenza era quello di strappare davanti ai nostri occhi la carta di identità libica in segno di spregio. Il viaggio fu un misto di amarezza, dolore e incredulità. Una comunità sacrificata. Gli esuli di Libia lasciavano casa e attività, ma anche legami. Avevamo amici libici e di altre nazionalità. Facevamo una vita tranquilla in un paese bello e moderno. Di fatto la comunità italiana aveva contribuito allo sviluppo dell'economia libica, sia prima sia dopo la cruciale scoperta del petrolio sfruttato a partire dagli anni 50. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli italiani erano più di 30.000 concentrati a Tripoli e Bengasi. Gestivano negozi, aziende o erano impiegati in attività agricole. Lavoravano nelle banche, nelle scuole e nei ministeri. Un accordo bilaterale tra Italia e Libia, stipulato nel 1956, garantiva i diritti previdenziali e di proprietà. Ma dal giorno in cui fu emanato il decreto di espulsione, tutto cambiò in barba a ogni trattato. Gli esuli speravano in un intervento dello Stato italiano, ma Roma mantenne una linea prudente. Data la situazione petrolifera della Libia, l'Italia aveva molto da perdere. I rapporti diplomatici tra due paesi spesso dipendono da quelli economici, precisa Federico Cresti, già professore di storia dell'Africa all'Università di Catania. E infatti, mentre migliaia di connazionali partivano, altri arrivavano per lavorare nelle grandi società italiane, soprattutto Eni e Fiat, che si stavano espandendo in Libia. L'arrivo in Italia. Poi lo Stato cercò di riparare. Erano previsti sussidi di 200.000 lire per ogni capo famiglia e di 150.000 per ogni componente del nucleo, più altre 100.000 lire di aiuto straordinario a testa. All'epoca 150.000 lire corrispondevano a 2.500-3.000 euro attuali per stabilirsi in Italia da nullatenenti, spiega Daniele Lombardi, autore di Profughi, dai campi agricoli in Libia ai campi di accoglienza in Italia. Aracne Editore. Successivamente un decreto riservò agli italiani di Libia un certo numero di posti in alcuni concorsi pubblici. In un periodo di forte tensione sociale, siamo nel 1970, il provvedimento alimentò l'ostilità già presente in parte della popolazione. All'arrivo a Napoli, chi poteva andava presso amici o parenti. Sentivamo persone urlare dal molo «Fascisti, venite qui a rubare il lavoro!» Le autorità ci chiesero di non parlare con i giornalisti. Distribuirono panini, stantii e acqua. Poi un'altra lunga attesa prima di essere indirizzati alle nostre destinazioni. Io andai a Latina, dove abitava mia sorella. Ricevetti 500.000 lire, due materassi e due coperte. Dopo qualche tempo entrai alle poste, conclude Cason. La desolazione dei campi. I profughi che non trovarono subito un alloggio o un lavoro furono sistemati invece in centri di accoglienza, casermoni freddi e spogli con bagni in comune. Lo Stato ne allestì 9 sparsi in tutta Italia, da Trieste a Napoli. Pochi metri quadrati a famiglia, cibo scadente, nessuna privacy e soprattutto una grande sofferenza. Rabbia, paura, depressione e senso di impotenza si impossessarono di questi esuli che avevano subito un improvviso declassamento economico-sociale, aggiunge Luigi Scoppola Jacopini dell'Università Roma III. Esuli che di fatto si sentivano italiani e libici senza essere né l'una né l'altra cosa. I campi avrebbero dovuto chiudere entro il 1971. In realtà rimasero aperti per anni. Le relazioni Italia-Libia, invece, proseguirono indisturbate, appoggiate da molti governi italiani. Gheddafi, durante la sua dittatura, continuò a chiedere un risarcimento per l'occupazione italiana e infine, nel 2008, ottenne il trattato di amicizia e cooperazione che si quantificò nella cifra di 5 miliardi di dollari da destinare a investimenti per infrastrutture e lotta all'immigrazione. Ma la caduta del regime e l'uccisione del dittatore nel 2011 sospesero l'accordo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'escherichia coli presente nella caca di cane e sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso un'iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie campioni dagli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta, estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2, che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita: affonda nell'acqua. Fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney dell'Università americane Cornell e Harvard Medical School hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripari costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po, la riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche. Surriscaldamento globale. incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola con tre corna appuntite dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti

miriadi di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre tra gli animali si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuate dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione,
per diventare la specie domestica.

0: dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli, che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono cinque grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno cinque periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica, avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% della specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa, al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stata l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal supplemento D di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea. Di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri Ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche e digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA, pubblicati lo scorso dicembre 2019, hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello. Anzi, è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Vaudo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status. Perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Vaudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano. Invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night. l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Tratto dalla rivista online tuodiritto.it. USA. Ecco alcune leggi assurde, tutte da ridere. In Italia alcune leggi e altrettante sentenze possono definirsi assurde. Non a caso abbiamo dedicato un settore ad hoc del nostro sito all'argomento sentenze assurde, che raccoglie moltissime pronunce a dir poco esilaranti. Ma anche gli Stati Uniti non scherzano in materia di legge, sono la patria delle stranezze e dei controsensi. Di seguito potrete leggere una divertente raccolta di normative che sono attualmente in vigore. Alaska. È legale sparare a un orso, ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto. California. È vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani. North Dakota. È illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia bresel che birra. Oklahoma. È illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale, e il sesso orale tra marito e moglie punibile con un anno di carcere e una multa da $2,500. Nevada. Non ti è permesso acquistare bevande per più di 3 persone alla volta. Wisconsin. Sentite questa. È illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di Stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi. Texas. Se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buona sapersi. North Carolina. Appassionato di bingo? Perfetto, ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore. South Carolina. Qui è possibile giocare a bingo per tutto il tempo che desideri, ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper. Hawaii. Non è possibile inserire monete nelle orecchie. Utah. Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza. Massachusetts. È proibito russare, a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere. Maine. Non si può tenere le luci di Natale accese, passato il 14 gennaio. È permesso solo se sono appese al caminetto. Alla fine, tutto il mondo è paese.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti. 5 donne stanno nell'elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù, Gesù. 5 casi unici forzano la legge, confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il banco, riempite di grazia, che in loro diventa forza di combattimento. Buon ascolto.
2: Divisione di compiti. Nelle nostre grammatiche, il maschile si distingue dal femminile con la lettera finale dei nomi, degli aggettivi, con dei pronomi distinti. Nell'ebraico delle scritture sacre, la divisione passa anche nei verbi. Forme speciali separano i due sessi. Così è sorpreso il lettore che legge i comandamenti del Sinai e si accorge che sono rivolti a un tu maschile. Nelle traduzioni leggiamo, per esempio, «non ammazzare», ma l'ebraico dice «non ammazzerai». Lo tirzà. È questa la formula dell'imperativo. Quel tu è rivolto al maschile, se femminile sarebbe stato lo tirzahi. Questo non vuol dire che le donne sono esonerate dai comandamenti, ma che la divinità sceglie il maschile per trasmettere gli articoli della sua legge e della sua alleanza con Israele. C'è una divisione dei compiti tra donna e uomo, oggi sfumata, ma rigorosa allora. Alla donna spetta il governo sulla riproduzione della vita. All'uomo spetta il compito secondo di trasmettere la legge, la storia, l'alleanza, da incidere nella sua carne col taglio del prepuzio. Maschio in ebraico si dice zakar, che viene dal verbo ricordare. In questo consiste il maschile, nel ricevere e trasmettere alla generazione seguente il bagaglio sacro. Femmina in ebraico si dice nekeva, dal verbo incidere. Femmina è incisione, fessura, da dove esce la vita. In materia di divinità spetta a lei il governo. Il nome del primo figlio della storia sacra, Caino, è dato da sua madre. Adam, che pure ha messo il nome a tutte le creature del giardino, non può darne uno a suo figlio. È prerogativa di Eva, Havva. Le lettere ebraiche sono femminili. Il corpo scritto della Torah, affidato all'albero di trasmissione maschile, è composto di cellule femminili, perciò è vivo e mette fuori getti nuovi a ogni lettura, in ogni generazione. Perfino la scrittura sacra, l'ambito più strettamente maschile, è costituito di vita femminile grazie alle lettere. Da giovane mi appuntai sul quaderno una frase di von Hofmannsthal dal suo libro degli Amici. La profondità va nascosta. Dove? In superficie. La annotai perché mi sembrava giusta, senza sapere in che modo. Ora lo so. Nella scrittura sacra la profondità sta alla superficie delle lettere cellule femminili. L'ebraico è profondo a prima vista. Le sante dello scandalo. La prima si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima restò incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo. Da queste 5 donne passa la storia più ambiziosa del mondo, quella del monoteismo e del Messia, Meshia, alla lettera unto di olio santo. Preferisco intriso e grondante, perché da un corno vuoto riempito di olio santo se ne faceva versamento sul capo e il liquido colava fino a terra dai capelli inzuppati. Non era un unguento di superficie, ma un impregnante. Il Nuovo Testamento comincia da un elenco di nomi di generazioni, da Abramo a Yeshu, Gesù. Il cristianesimo scritto, secondo Matteo, lega la notizia nuova a quella antica, iscrivendo Yeshu, Gesù, nell'asse ereditario dei patriarchi e nella discendenza di Davide, capostipite di Messia. Non esiste una divinità dell'Antico e una del Nuovo Testamento. Non ha doppia personalità il protagonista, e non è biteista il libro detto Bibbia. Matteo muove il suo elenco da Abramo, non da prima. Abramo è il primo circonciso. Compì quell'atto per segno di alleanza con la divinità. Matteo parte da lui per sottolineare il dettaglio fisico in comune tra lui e Yeshu Gesù, figlio del patto, circonciso come ogni maschio ebreo l'ottavo giorno. Matteo fornisce il conto delle generazioni tra Abramo e Yeshu Gesù. 42. È un numero volontario. Il Vangelo di Luca fornisce anch'esso un elenco di nomi, da Gesù fino a Adam. Tra Gesù e Abramo ne conta di più. Dunque Matteo vuole che quel numero sia 42, perché 42 sono le tappe del viaggio di Israele nella via verso la libertà e la terra promessa, dal campo base di Ramses fino alla pianura di Gerico. Matteo vuol dire che Yeshu Gesù è la terra promessa, arrivo del lungo pellegrinaggio di Israele nella storia, sua destinazione finale, perché così deve essere il Messia. Traguardo. Matteo inizia la sua pagina alla maniera del libro Esodo, Shmot, che si apre con l'elenco dei nomi dei figli di Israele scesi in Egitto. E questi i nomi dei figli di Israele che scendono in Egitto. In un quadro distrutto a Dresda nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Caravaggio dipinge un Matteo sotto dettatura di un angelo, che traccia in ebraico le parole d'inizio del suo Vangelo, Elle Hattoledot. Queste le generazioni. È il solenne inizio della cristianità e non poteva essere più forte il messaggio. Come Esodo Shmot è libro di fondazione del popolo di Israele, l'avvio alla libertà e la consegna della nuova legge, così il cristianesimo vuole essere rifondazione. Da qui l'importanza strategica dell'elenco di nomi scritti da Matteo. Merita per questo il rango di primo evangelista e di pagina 1 della cristianità. Matteo è figura cara a Caravaggio. Lo dipinge anche nel momento della sua chiamata, seduto tra quelli che riscuotono gabelle. Gesù sceglieva il suo personale tra professioni mai prima convocate a portavoce di parole sacre, pescatori per esempio. Del resto lui stesso era un falegname e nel Talmud, il commentario delle sacre scritture, è scritto «E non c'è falegname e non c'è figlio di falegname che può risolvere questo». Il Matteo imbeccato dall'angelo fu rifiutato dai committenti. Aveva in primo piano i piedi scalzi e sporchi, e poi quelle lettere ebraiche in apertura del Vangelo ricordavano con troppa insolenza che quella era una storia ebraica, scritta da ebrei. Ormai da quella origine il cristianesimo si era affrancato scrivendo in greco la sua notizia nuova. Così Caravaggio dipinse una seconda versione. Matteo, sempre con l'angelo sovrastante, ma un solo piede scalzo visibile di sguincio, e niente lettere ebraiche. Il libro è dipinto dal basso, e non si può vedere cosa sta scrivendo il santo sotto il suggeritore. La provvidenza del caso ha deciso che il quadro distrutto a Dresda fosse il primo, quello della versione rifiutata. A maggior valore e ragione, spiccano nell'elenco di apertura del Vangelo di Matteo 5 nomi di donne, piantati dentro una discendenza maschile. Che ci fanno? A che servono? Ecco le loro generalità. Tamar, la cananea. Rahav, di Gerico. Ruth, la moabita. Bathsheba, Bezzabea, ebrea che sposa in prime nozze Uria ittita. Infine, Miriam, Maria, madre di Yeshu, Gesù. Nel più prezioso ceppo familiare ebraico, quello del Messia, sono inserite e sottolineate delle donne straniere. Appartengono a popoli presenti nella terra promessa prima della conquista e mai estirpati. Non è sgombera e vergine la terra promessa. Non è un'isola deserta, non è il mondo vuoto dopo il diluvio. Al contrario, brulica di popoli e di idoli. Proprio in mezzo a loro irrompe la divinità che si dichiara unica. Il monoteismo non trova sgombro il suolo. La regione del Mediterraneo è la più politeista del mondo. Ha accreditato altari ai più svariati culti e ai più bizzarri. Il politeismo non ha numero chiuso, è democratico. Le liturgie diverse coesistono senza sopraffarsi. Arriva invece la monarchia esclusiva della divinità unica e sola. Fa breccia in mezzo al fitto degli altari per rovesciarli, dichiararli spenti. La terra promessa va conquistata e bonificata dagli idoli. La marcia del monoteismo, da quell'ingresso in poi, annienterà la concorrenza. Ecco che nella preziosa discendenza del Messia sono innestate donne e grembi di popoli diversi. Con le loro trasfusioni di sangue misto, la storia ebraica allontana da sé lo scettro e lo spettro della purezza di sangue, del pedigrì. Pure il Messia è meticcio. È una lezione grandiosa, poco risaputa e poco ripetuta. Ma non è a senso unico di marcia l'avanzata del monoteismo. Fa passi indietro. Dopo la conquista della terra promessa, gli ebrei torneranno spesso agli idoli, adottando quelli dei popoli vicini. Israele, in quei ripiegamenti su altri culti, sarà debole e finirà servo e suddito di altri. E ogni volta sorgerà un capo che lo ricondurrà al suo Ehad, uno, ripristinando il culto e la forza per risollevarsi. Sarà fisarmonica la storia di Israele, oscillerà tra attaccamento e abiura. Ma le donne straniere, Tamar, Rahav, Ruth, hanno in comune il viaggio opposto. Scelgono di appartenere a Israele. Abbandonano la loro religione e il loro popolo senza ripensamenti. Scelgono il Dio unico salito dal deserto. Vogliono fecondare il loro grembo con il seme dei portatori della notizia nuova e visionaria. Una sola divinità, artefice del mondo. La bellezza. Nella storia sacra, gli uomini, afferrati dalla divinità e caricati da un suo annuncio, cercano di sottrarsi. Mosè prova a scansarsi per invalidità e balbuziente. Oh Adonai, non sono uomo di parole io, né da ieri né da prima di ieri, e neanche da quando la tua parola è al tuo servo. Che pesante di bocca e pesante di lingua io sono. Esodo Shemot 4:10. La richiesta di essere riformato è respinta. Chi ha messo una bocca all'Adam e chi renderà muto o sordo o vedente o cieco? Non io, Yod. E adesso vai, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dirai. Esodo Shemot 4, 11 e 12. Sarò con la tua bocca. Ogni altra obiezione è superflua, eppure Isaia dice di avere labbra impure, Geremia di essere troppo ragazzo per andare a parlare davanti agli anziani. Giona, senza neanche opporre una scusa, si imbarca per la direzione opposta a quella della missione. Infine, costretti o convinti, accettano, perché l'unico sbaraglio salutare è l'obbedienza. Le donne, queste donne, non vacillano in nessun punto. Nessuna di loro, che neanche hanno avuto il conforto di una profezia, di una voce diretta, esita. Vanno contro le regole e sacrificano la loro eccezione. Il loro slancio è più solido di quello dei profeti. Sono le sante dello scandalo. Non hanno nessun potere né rango, eppure governano il tempo. Sono belle, certo, ma per dote sottomessa a uno scopo solo appena intuito. Hanno il fascino insuperabile di chi porta la propria bellezza con modestia di pedina e non con vanto di reginetta da concorso. Hanno un traguardo. Una missione in cuore e la perseguono inflessibili. La scrittura sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento, opera maschile, rende omaggio a loro. La bellezza femminile è un mistero che strugge il pensiero e i sensi. È scritto che Adam conobbe Eva, Havva. Attraverso l'esperienza fisica del contatto e dell'abbraccio, raggiunge la conoscenza di lei, della sua perfezione. Non è scritto il reciproco. Lei non ha bisogno di conoscere Adam. Lui è estratto dalla polvere, lei dal suo fianco. La natura maschile qui è fatta di materia inerte riscattata dal soffio della divinità. Eva, Havva, proviene da una lavorazione successiva, un secondo intervento della divinità. Esce dal fianco dell'uomo addormentato. Ma non belle fatta come la dea Atena dal capoccione di Zeus. Le cose stanno invece. E costruì Yod Elohim il fianco che ha preso dall'Adam per farne donna. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 22. C'è il verbo costruire, opera che interviene a perfezionare la parte tolta dall'uomo per produrre Eva, Havva. È la costruzione della bellezza. L'uomo è qui un semilavorato rispetto alla donna, il prodotto finito dell'alta chirurgia della divinità. Il verbo viven e costruì è un verbo di fabbrica e di figli. Ha lo stesso valore numerico di heim, vita. La vita nella scrittura sacra è opera di costruzione. Distruggerla è demolizione. Donne sterili come Sara e Rachele danno la loro serva in prestito ai mariti dicendo: sarò costruita da lei. Il verbo banà, costruire, dà voce alla parola figlio, ben. Con la fabbrica di Eva, Havà, la divinità aggiunge la bellezza al mondo. Nelle lingue che ho frequentato, meno di 10, dunque un campione insufficiente, la parola bellezza è sempre femminile. La sua superiorità di fronte all'uomo è tale che la divinità impone alla donna di provare attrazione per l'uomo. E verso il tuo uomo la tua piena. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 16. Deve esserci in lei una piena, una tracimazione di acque che scavalcano argini. Questo è il significato della parola ebraica teshukah, piena. Senza questa condanna a farsi piacere l'uomo, non sussisterebbe il genere umano. Eva, Havà, esce grandiosa dall'assaggio della conoscenza del bene e del male, ma zavorrata dal peso di provare attrazione per l'uomo. È la sua imperfezione. Le donne portano la bellezza. Ogni generazione femminile si impegna a onorare la dote assegnata. Il corpo femminile si perseguita con accanimento per esaltare la qualità. Il maschile che gliela invidia reagisce esagerando la sua differenza virile o sforzandosi all'opposto di essere femminile. Il maschile davanti al femminile sbanda. Le civiltà si sono specializzate nei minuziosi canoni dell'attrazione fino a differenze mostruose. Il torturato piedino giapponese, l'ingrasso o il contrario, lo scarnificato dimagrimento. Il corpo della donna è sotto la pressa di uno stampo variabile per adeguarsi all'icona prescritta. La dannazione di provare attrazione per l'uomo la sottomette al capriccio estetico maschile. Dopo aver detto «è verso di lui la tua piena», la divinità aggiunge «e lui governerà in te, non su te». Ma in te. Sarà il suo criterio e gusto a governare dentro la donna, che piegherà la sua bellezza, la torturerà per obbedire a quello. La storia della civiltà si può ridurre alla storia dell'asservimento della bellezza femminile. Tamar. Tamar, cananea, conobbe Giuda perché era arrivato ad abitare nei suoi paraggi. All'indomani della brutta storia di suo fratello Giuseppe, venduto schiavo a una carovana nel deserto, Giuda, il quarto figlio di Giacobbe e Israele, se ne va di casa. Va in terra di Canaan e sposa una di lì, Shua. «E venne verso di lei», dice la scrittura sacra. Dalla venuta nascono tre figli, a distanza di tempo. Er, Onan e Shela, nomi dati loro dalla madre. Giuda combina le nozze di Er con la bella Tamar, ma Er dispiace alla divinità e perciò muore. E fu Er, primogenito di Giuda, empio negli occhi di Yot, e lo fece morire, Yot. Per legge, il secondo fratello deve sposare la vedova per dare una discendenza al morto. Onan si presta malvolentieri al matrimonio e lo sabota disperdendo il seme. E sprecò a terra, senza dare seme a suo fratello. Colpevole anche lui, negli occhi di Yod, muore. Il suo nome indica oggi la pratica del piacere solitario maschile. Non era sua intenzione, voleva solo evitare la paternità. I nomi fanno a volte strani viaggi e approdano lontano dall'origine. Così è per il triste complotto di Edipo. La morte di suo padre fu incidentale e le nozze con sua madre un disguido anagrafico. Ma lui ormai è diventato il parricida a scopo di incesto premeditato. A sua insaputa oggi è un noto criminale, anziché uno zimbello della mala sorte. Toccherebbe a Shela di sposare Tamar, ma Giuda teme di veder cadere anche il terzo birillo. Prende tempo, dice a Tamar che glielo darà in sposo più tardi, perché è ancora giovane. Intanto Giuda resta vedovo. Intanto Tamar è tornata ad abitare dai suoi. Intanto Shela cresce. E non succede niente. Tamar vuole essere madre in casa di Israele. Vuole appartenere a quella famiglia non ancora gente, che si è separata da tutti i culti delle divinità locali per seguirne uno suo speciale. Il loro Dio è niente di meno che il Re dell'universo. Si è rivolto e rivelato a loro con discorsi e voci, ma non vuole essere raffigurato, ristretto in una forma. Tamar vuole fare parte di quella religione visionaria che non si prostra davanti a nessun feticcio, manufatto di pietra, legno, ferro. Basta con gli idoli. Una bocca è a loro e non parleranno, occhi a loro e non vedranno, orecchi a loro e non ascolteranno, naso a loro e non odoreranno, le loro mani e non toccheranno, i loro piedi e non andranno. Salmo 115, versetti 5-7. Basta balocchi e statuette, il nuovo culto è traguardo adulto rispetto a tutti gli altri, favole d'infanzia. Giuda e i suoi scelgono di servire una divinità che si manifesta a loro da tutti i sensi e che li segue ovunque. Tamar vuole dare figli a chi si dichiara discendente del primo essere umano della terra, creato insieme a tutto l'infinito. In lei si è acceso l'entusiasmo di credere, senza nessun invito, solo per contagio. Perciò vuole forzare la resistenza di Giuda che le rifiuta il terzo figlio, malgrado abbia promesso. È suo diritto e vuole farlo valere. La sua condizione è di vedova, ma non libera. Per la legge è ancora vincolata alla famiglia del marito. Viene a sapere di un viaggio di Giuda e si fa trovare sulla sua strada, vestita da prostituta. In quei tempi opposti ai nostri, quelle del mestiere andavano velate, anziché scoperte. Tamar non è esperta di codici, ma sa che la sua mossa oltrepassa la legge. Giuda si fa tentare, ma non ha con sé merce di scambio. Le promette un capretto per il giorno seguente, ma quel genere di amore va pagato a vista. Tamar chiede in deposito il sigillo, il nastro dell'abito e il bastone. Lui acconsente. Il giorno dopo manda il pattuito per riscattare i pegni, ma la prostituta è scomparsa. Giuda dimentica, la natura no. Tamar è incinta. La notizia è grave, per quella legge una donna, anche se vedova, è legata. Dunque ha commesso adulterio. La pena di morire bruciata viene emessa da Giuda, parte lesa. Tamar si lascia condurre al rogo, ma prima invia al suo suocero i pegni, dicendogli di essere incinta del proprietario. Non lo denuncia, non lo svergogna in pubblico, ma gli fa sapere la verità. È una grande lezione. Neanche davanti al rogo Tamar denuncia l'uomo che l'ha messa incinta. Lui è il capo di quella gente alla quale vuole appartenere e non ne compromette la reputazione. Gli manda solo a dire «Haker, na!» «Riconosci, su!» È lei a metterlo alla prova. Se fingerà di non riconoscere i pegni per salvarsi l'onore, profanerà quella divinità superiore di cui si dichiara servo. Su questo passo difficile di cresta, il Talmud riporta una conclusione dei saggi di Israele. Meglio essere precipitati nel fuoco piuttosto che svergognare il prossimo. E riconobbe Giuda e disse: «È stata giusta più di me per questo, perché non l'ho data a Shela, mio figlio». È stata giusta più di me. Giuda accredita a Tamar una giustizia superiore alla sua e alla legge. La sua trasgressione ne è una applicazione più esatta. Irrompe in mezzo ai codici il caso unico e va interpretato con saggezza di cuore. Il più celebre sapiente di Israele, re Salomone, chiede alla divinità il dono di un cuore che ascolta per poter giudicare i casi del suo popolo. Giuda qui interpreta la legge con cuore capace di ascolto. Tamar ha toccato il suo traguardo, essere madre in Israele. Non le importa la felicità coniugale, lo stato civile di sposa. Non vuole sposare Shela, il terzo figlio di Giuda, tantomeno il suocero al quale ha estorto un abbraccio decisivo e sufficiente. Le importa di essere madre nel popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome nell'albo di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele. Inaugura lei la breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia, che con il loro corpo infrangono la legge per dare una più giusta e misteriosa applicazione. Partorì due gemelli, Perez e Zarah. La somma numerica dei loro nomi è uguale a quella di Serefa, incendio, cui era destinata la madre. Loro sono il contrappeso equivalente della salvezza. Uno di loro, Perez, sta nella discendenza che produrrà il Messia.

0: Avete ascoltato un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena, e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa. È quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina, ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal: i suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Nawal però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Nawal fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Nawal trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Nawal si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Nawal racconta: a volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa. Nawal sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Nawal continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Nawal vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Nawal divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Nawal e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Nawal si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del Ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif e Tata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica e come risposta sono finita in prigione». Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner. e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
1: Il racconto.
3: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga. Riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: «Qui di chi è?» Sente rispondersi: «Di Mazzarò». E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa: «E qui? Di Mazzarò». E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. sembrano appartenere a Mazarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano Eccellenza e gli parlano con il berretto in mano, si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazarò. la roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha. Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ammazzerò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi, dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba, ed è arrivato ad averne tanta, e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate chi ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medievali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, i disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo». Sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti; affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui, con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità, instabilità emotiva, relazionale e dell'identità, con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità. Grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. Uno sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. Due ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. Tre è riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. Quattro interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista, quei tempi, era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine

cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali, con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Star Bene, non restiamo in silenzio. Si chiama punitivo il mutismo manipolatorio. Può mettere in crisi la coppia, le relazioni di amicizia, ma anche i rapporti di lavoro. Ecco chi lo mette in atto, perché e come reagire in ogni circostanza. Di Alessandro Pellizzari. Allora, adesso con te non ci parlo più. Il silenzio punitivo lo hanno inventato i bambini. O meglio, lo hanno appreso dagli adulti e nel loro perfetto mix di innocenza, immediatezza e scaltrezza hanno capito che rende, un po' come il pianto, e serve per ottenere qualcosa. Da grandi scopriranno che funziona ancora, ma che persa l'innocenza e le spontaneità può diventare manipolatorio, cinico, persino cattivo. E fare male. In coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età. In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché è immediatamente impattante sulla sfera emozionale, spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti-Luini, medico senologo e psicoterapeuta. Un campionario di personalità silenti. Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l'esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse. Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone, spesso il partner. Meglio ancora, come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene ribelli alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo. È la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce, spiega la dottoressa Gatti-Luini. Per fortuna, numericamente, il vero narcisista maligno o patologico, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia o con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull'altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo non si può affrontare e migliorare con le nostre sole forze, perché c'è bisogno di un esperto che in questo caso si occupi sia della vittima che del carnefice. Il passivo aggressivo, ieri gentile, oggi silente. Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo-aggressiva. Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme, ma che per vari motivi personali, legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall'infanzia e dai rapporti con i genitori, covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri. In questi casi il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile, soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi in chi lo adotta lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la persona che era prima e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca. Soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato. Quando poi succede in coppia, il contraccolpo può essere rovinoso. Fra partner deve esistere una parità che è fondamentale e pensare di educare l'altro con il silenzio è inaccettabile, afferma la dottoressa. Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un'altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui c'è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio, più fa danno. È efficace e quindi volontario e consapevole. E gli uomini sono più bravi delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se prima o poi si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e, per fortuna, aprono a un nuovo dialogo, spiega l'esperta. Sul lavoro. Dal pettegolezzo al dividi e comanda. Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri. Divide et impera. Dividi e comanda, dicevano i latini, un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico e non è certo sinonimo di buon comando, spiega la dottoressa Gatti Luini. Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole, il pettegolezzo. Il passivo-aggressivo sul lavoro cerca alleati, li manda avanti per non compromettersi direttamente e se lo affronti non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali e portarlo allo scoperto, se serve anche agli occhi degli altri. Mai infatti subire un silenzio punitivo e mai troppo a lungo. Piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo più saggio ed equilibrato, con una persona istituzionale super partes, ma anche con uno psicoterapeuta per gestire la comunicazione col soggetto silenzioso che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché, come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente. Quando è sinonimo di insicurezza? Non farlo per nascondermi. Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire. Esiste, in effetti, anche silenzio evitante, spiega Gatti Luini. Evito di affrontare un argomento spinoso. Soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi le passa. Ma non è sempre solo menefreghismo o furbizia scorciatoia per scavalcare noiose polemiche. È spesso anche frutto della paura di esprimere le proprie idee quando il clima intorno non è positivo e accogliente. Il problema dell'uomo evitante può essere l'insicurezza, anche perché in parte subisce anche lui il suo silenzio, non lo usa e basta per arrivare allo scopo. Dietro ci può essere una difficoltà comunicativa. Se sei una persona che fa fatica a parlare con gli altri in certe situazioni, a un certo punto scopri che quella tua caratteristica può essere dissimulata con un silenzio di quel genere e te ne servi. Bisogna tenerne conto, perciò, quando ci chiediamo perché sta zitto. Dunque, il silenzio evitante non vede sempre una persona consapevole dell'azione manipolatoria. Lo si capisce dal momento in cui questi soggetti, prima o poi, ti vengono a cercare per parlare o fare la pace. Con gli evitanti, l'aiuto terapeutico può coinvolgere la coppia in modo da ritrovare un dialogo comune e, contemporaneamente, sviscerare le insicurezze di chi sta tacendo troppo. Cosa fare se lo subisci, ma anche per aiutare l'altro? Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato, possiamo attendere per reagire e non incalzare l'altro con domande sui motivi. Ma mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa, raccomanda la psicoterapeuta. Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più chiediamo agli amici che colmino quell'assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a sé stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo. E se si ripete in più di un'occasione? Quando c'è pace fra le parti, glielo si dice. «Guarda, io soffro, non farlo», sottolinea la psicoterapeuta. Se però, nonostante i nostri sforzi, questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica, malgrado le promesse di non ripeterlo, o peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un out-out. O ti fai aiutare e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me e poi me ne andrò. Scapperò fisicamente da questa situazione più prima che poi. Quel vuoto di parole che fa da specchio. Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l'altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo aggressivo e a maggior ragione l'evitante dovrebbero almeno provare a chiedere e accettare aiuto, consiglio e provare la psicoterapia. E lì cosa succede? Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé, ma cerca una soluzione, conclude la nostra esperta. Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive, frequenti nei soggetti passivo-aggressivi, a un certo punto il terapeuta non risponde e semplicemente guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l'altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè realizza che quello è il problema e che potrebbe esserci una via d'uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo in terapia.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
3: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Oggi faremo un'inversione di marcia rispetto alla settimana scorsa. Oggi parleremo di un'altra commedia, altrettanto importante per i temi che tratta, ma più longilinea, se vogliamo adoperare un termine inusuale. La strana coppia è infatti un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. È senza dubbio la più celebre commedia scritta da Simon e narra della difficile alquanto complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte, dalla precisione maniacale dell'uno al disordine esasperato dell'altro. I due personaggi, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive a New York. Neil Simon ci offre l'occasione per riflettere sulle fragilità e sulle nevrosi metropolitane dell'animo umano, soffermandosi ironicamente sulla middle class americana. Ma vediamo insieme nei dettagli come sono andate veramente le cose. New York, estate, nell'appartamento di Oscar Madison, durante una famosa partita a poker. Oscar è un giornalista sportivo sulla quarantina, separato da anni dalla moglie. Vive da scapole, ama bere e giocare a carte con gli amici. Questa sera però non è la solita partita. Felix Unger, un compagno di bisbocce, non è presente e nessuno sa dove sia. Suona il telefono, è la moglie di Murray, uno dei giocatori. Dice che è in ansia perché ha saputo che Felix non si è presentato al lavoro quella mattina. Tutti cominciano a preoccuparsi, al punto che Oscar decide di telefonare a Frances, la moglie di Felix. Nemmeno lei sa dove sia il marito, ma offre una spiegazione per la sua scomparsa. Proprio il giorno prima, lei ha deciso di lasciarlo. Tutti temono un suicidio visto il carattere fragile di Felix, ma improvvisamente questi si presenta vivo e vegeto, anche se un po' male in arnese, alla porta di Oscar. Apprendiamo che ha ingerito un intero flacone di alcune innocue pillole. È un uomo distrutto, disperato, che deve fare i conti improvvisamente con una dura realtà. Il gruppo di amici lascia discretamente la casa di Oscar. Felix rimarrà lì, almeno provvisoriamente. 15 giorni dopo, nello stesso appartamento, per un'altra partita poker, tutto è terribilmente ordinato, profumato, impeccabile. Si sente la mano di Felix, autentico maniaco dell'ordine e della pulizia. Per Oscar la vita è diventata impossibile e sembra impossibile anche il poker, al punto che i suoi vecchi amici se ne vanno a giocare da un'altra parte. Oscar decide quindi di imprimere una svolta al suo ménage con Felix. Inviterà a cena due ragazze che vivono qualche piano sopra, Cecily e Gwendolyn, per distrarre l'amico e se stesso. Ma è tutto inutile. Felix comincia a parlare del suo imminente divorzio e la serata con le ragazze naufraga comicamente. Oscar è ora sul punto di un esaurimento nervoso. Niente più come prima. Decide quindi di buttare l'amico fuori di casa. E così avviene. Ma a sorpresa, Felix viene ospitato da Cecily e Gwendolyn, che hanno preso a cuore la sua storia. Gli amici di Oscar, che hanno di nuovo invaso la sua casa per il poker, sono senza parole. Suona il telefono, è Blanche, la moglie separata di Oscar, che lo ringrazia per averle spedito, senza il solito ritardo, l'assegno per gli alimenti. Il marito spiega che tutto è dovuto ad alcune economie che è riuscito a fare negli ultimi tempi. Naturalmente grazie a Felix. La partita a poker può finalmente incominciare. La strana coppia è una commedia americana famosissima che, con veloci battute e situazioni surreali, diverte con pungente intelligenza senza cadere mai nel banale. Possono coesistere Oscar e Felix? L'appartamento che dividono per amicizia si rivela troppo piccolo per ospitare le loro differenze. Sono diversi, molto diversi. Troppo diversi i loro caratteri e il modo di concepire la vita. Non si trovano d'accordo neanche quando arrivano due belle e disponibili bambole. I temi del divorzio, della tolleranza, dell'amicizia sono trattati con ironia e profondità. Due uomini dunque apparentemente diversi, ma in realtà profondamente simili nella solitudine e nell'insoddisfazione. Due uomini che si compensano a vicenda, che si cercano per riempire un vuoto e si trovano legati da un rapporto che va al di là dell'amicizia. Da amici finiranno per diventare vecchia coppia alle prese con le stesse nevrosi e le stesse manie, con gli stessi diritti e doveri che possono caratterizzare un qualsiasi matrimonio. Intorno a loro prende forma l'immensa varietà della vita, intorno a loro si muovono i tanti amici dalle esistenze non molto più tranquille, un poliziotto con la moglie obesa, un commercialista oberato dal lavoro, il singolo incallito, il marito fedele. Possiamo allora affermare che tutte le opere di Simon ottengano ancora oggi centinaia di repliche negli Stati Uniti e anche in Europa e non è difficile capire come mai. Il suo teatro è vivace e brillante, il suo stile con un effetto comico dirompente. I suoi lavori si concentrano sulle insicurezze e sulle paure della classe media americana e ne rappresentano la solitudine e la fragilità, ma rispettano le regole del happy end, che spinge i personaggi rappresentati a guardare al futuro con un certo ottimismo e possibilmente con autoironia. Il risultato è una serie di situazioni comiche, di battute serrate, di trovate geniali sul palco nell'ambito della quotidiana vita in comune dei due amici. Il lavoro è in grado di portare il pubblico a un processo di identificazione, coinvolgendolo e facendolo riflettere su situazioni spesso simili che al tempo stesso capitano nella vita di tutti i giorni. E qui ci fermiamo, sperando che voi possiate godervi appieno questa bellissima e divertente commedia di Neil Simon in qualche accogliente teatro italiano, sempre nella nostra poltrona di quarta fila. Se poi ci è difficile raggiungere un teatro in questo periodo, ebbene non dimenticate che la prossima settimana Altimani Ex Machina sarà qui per un altro appuntamento con il palcoscenico, sempre che voi lo gradiate. Dunque, a presto!
2: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento a Venezia una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, è poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così con tanta naturalezza la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute per circa 250.000 maschi adulti, ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria! Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. «Io sono mia». Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: Ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto ed a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591, a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano

0: 57, 1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso. Charlie Chaplin.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dal quotidiano La Stampa, i cani sono entrati nella terza ondata di domesticazione. Si stanno evolvendo per adattarsi alla nostra vita moderna. Di Noemi Penna. Negli ultimi decenni, la relazione tra cani ed esseri umani ha subito una trasformazione senza precedenti, con i nostri amici a quattro zampe che si adattano in modi sorprendenti alla vita moderna. Non più considerati esclusivamente animali da lavoro o protettori delle abitazioni, i cani sono diventati compagni indispensabili che svolgono un ruolo centrale nelle nostre vite. E questo cambiamento ora rientra anche nel loro DNA. Le tre ondate. Gli studi scientifici suggeriscono che stiamo assistendo a una terza ondata di domesticazione, ovvero a un ulteriore adattamento dei cani alla nostra vita moderna, fatta di molti più agi rispetto al passato, ma anche di più cemento e meno tempo all'aperto. L'addomesticamento dei cani è iniziato circa 40.000 anni fa, quando i lupi selvatici hanno cominciato ad avvicinarsi agli insediamenti umani per cercare cibo. Allora la selezione naturale ha favorito i lupi meno timorosi e aggressivi e più socievoli, portando alla formazione delle prime popolazioni canine. Con la rivoluzione agricola e successivamente quella industriale, i cani sono stati allevati per specifici tratti fisici e comportamentali in risposta alle esigenze dei loro proprietari. Tuttavia, l'avvento della vita urbana ha innescato un ulteriore cambiamento radicale, spostando il focus dalla funzionalità alla compagnia e all'affetto. Il ruolo dell'ossitocina. Il concetto di terza ondata di domesticazione è stato esplorato da un team di ricercatori dell'Università di Linköping, guidato dai professori Brian Hare e Vanessa Watts, che hanno studiato come il nostro stile di vita moderno stia influenzando i tratti genetici e comportamentali dei cani. Secondo i ricercatori, l'evoluzione di questi animali si sta manifestando non solo a livello comportamentale, ma anche biologico. La crescente interazione tra cani e umani ha portato a un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nel legame sociale che promuove la fiducia e l'affetto. Come sappiamo, l'ormone dell'amore gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra i cani e i loro proprietari e potrebbe essere anche la chiave di questo ulteriore passo evolutivo. Il test scientifico. Un esperimento condotto da Hare e Watts ha coinvolto 60 Golden Retriever, i quali dovevano affrontare il compito di aprire un barattolo di croccantini. I cani sono stati sottoposti a questo test due volte, una dopo aver ricevuto uno spray nasale di ossitocina e una dopo uno spray di soluzione salina. I risultati hanno rivelato che i cani portatori di una specifica variante genetica del recettore dell'ossitocina rispondevano in modo più efficace all'ormone, mostrando una maggiore predisposizione a cercare aiuto dai loro proprietari. E questi risultati suggeriscono che la domesticazione ha influenzato profondamente le capacità sociali dei cani, rendendoli più sensibili alle interazioni con noi. Crescente cordialità. Le differenze comportamentali osservate nei cani sono emblematiche di questa evoluzione. A differenza dei loro antenati, i cani da servizio, ad esempio, sono stati selezionati per la loro amicizia e socievolezza, il che li rende particolarmente adatti alla vita urbana del XXI secolo. Come affermano i ricercatori, a differenza della maggior parte dei cani da compagnia, i cani da assistenza sono attratti dagli estranei e mostrano una crescente cordialità, suggerendo che la biologia di questi animali si sta modificando proprio come accadde migliaia di anni fa. Ma avvertono, per garantire la felicità dei cani e dei loro proprietari, sarà essenziale allevare e addestrare cani sempre più simili a quelli da servizio, per soddisfare i bisogni del nuovo mondo che abbiamo creato. Come saranno i cani del futuro? Questa evoluzione non riguarda solo la capacità di coccolarci o d'obbedire, ma implica la creazione di un percorso che assicuri che i cani siano adeguatamente adattati alla vita contemporanea, promuovendo un rapporto di reciproco benessere tra animali e esseri umani. Con la crescente urbanizzazione e l'evoluzione delle relazioni interspecie, la domesticazione dei cani non è mai stata così dinamica. Questo fenomeno non solo offre nuove opportunità per comprendere il comportamento animale, ma solleva anche importanti questioni sulla responsabilità di allevatori e proprietari nel modellare il futuro della nostra convivenza con questi straordinari animali.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui: un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie invece mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi. Letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, è membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta. Le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products o Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature, e se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X, avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, Esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione

Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Teresin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikbükje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatikva, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più,

0: magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, uno su tre di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti. 5 donne stanno nell'elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù, Gesù. 5 casi unici forzano la legge, confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il banco, riempite di grazia, che in loro diventa forza di combattimento. Buon ascolto.
2: Divisione di compiti. Nelle nostre grammatiche, il maschile si distingue dal femminile con la lettera finale dei nomi, degli aggettivi, con dei pronomi distinti. Nell'ebraico delle scritture sacre, la divisione passa anche nei verbi. Forme speciali separano i due sessi. Così è sorpreso il lettore che legge i comandamenti del Sinai e si accorge che sono rivolti a un tu maschile. Nelle traduzioni leggiamo, per esempio, «non ammazzare», ma l'ebraico dice «non ammazzerai», «lo tirzà». È questa la formula dell'imperativo. Quel tu è rivolto al maschile, se femminile sarebbe stato «lo tirzahi». Questo non vuol dire che le donne sono esonerate dai comandamenti, ma che la divinità sceglie il maschile per trasmettere gli articoli della sua legge e della sua alleanza con Israele. C'è una divisione dei compiti tra donna e uomo, oggi sfumata, ma rigorosa allora. Alla donna spetta il governo sulla riproduzione della vita, all'uomo spetta il compito secondo di trasmettere la legge, la storia, l'alleanza, da incidere nella sua carne col taglio del prepuzio. Maschio in ebraico si dice zakar, che viene dal verbo ricordare. In questo consiste il maschile, nel ricevere e trasmettere alla generazione seguente il bagaglio sacro. Femmina in ebraico si dice nekeva, dal verbo incidere. Femmina è incisione, fessura, da dove esce la vita. In materia di divinità spetta a lei il governo. Il nome del primo figlio della storia sacra, Caino, è dato da sua madre. Adam, che pure ha messo il nome a tutte le creature del giardino, non può darne uno a suo figlio. È prerogativa di Eva, Havva. Le lettere ebraiche sono femminili. Il corpo scritto della Torah, affidato all'albero di trasmissione maschile, è composto di cellule femminili, perciò è vivo e mette fuori getti nuovi a ogni lettura, in ogni generazione. Perfino la scrittura sacra, l'ambito più strettamente maschile, è costituito di vita femminile grazie alle lettere. Da giovane mi appuntai sul quaderno una frase di von Hofmannsthal dal suo libro degli Amici. La profondità va nascosta. Dove? In superficie. La annotai perché mi sembrava giusta, senza sapere in che modo. Ora lo so. Nella scrittura sacra la profondità sta alla superficie delle lettere cellule femminili. L'ebraico è profondo a prima vista. Le sante dello scandalo. La prima si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima restò incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo. Da queste 5 donne passa la storia più ambiziosa del mondo, quella del monoteismo e del Messia, Messia, alla lettera unto di olio santo. Preferisco intriso e grondante, perché da un corno vuoto riempito di olio santo se ne faceva versamento sul capo e il liquido colava fino a terra dai capelli inzuppati. Non era un unguento di superficie, ma un impregnante. Il Nuovo Testamento comincia da un elenco di nomi di generazioni, da Abramo a Yeshu, Gesù. Il cristianesimo scritto, secondo Matteo, lega la notizia nuova a quella antica, iscrivendo Yeshu, Gesù, nell'asse ereditario dei patriarchi e nella discendenza di Davide, capostipite di Messia. Non esiste una divinità dell'Antico e una del Nuovo Testamento. Non ha doppia personalità il protagonista, e non è biteista il libro detto Bibbia. Matteo muove il suo elenco da Abramo, non da prima. Abramo è il primo circonciso. Compì quell'atto per segno di alleanza con la divinità. Matteo parte da lui per sottolineare il dettaglio fisico in comune tra lui e Yeshu Gesù, figlio del patto, circonciso come ogni maschio ebreo l'ottavo giorno. Matteo fornisce il conto delle generazioni tra Abramo e Yeshu Gesù. 42. È un numero volontario. Il Vangelo di Luca fornisce anch'esso un elenco di nomi, da Gesù fino a Adam. Tra Gesù e Abramo ne conta di più. Dunque Matteo vuole che quel numero sia 42, perché 42 sono le tappe del viaggio di Israele nella via verso la libertà e la terra promessa, dal campo base di Ramses fino alla pianura di Gerico. Matteo vuol dire che Yeshu Gesù è la terra promessa, arrivo del lungo pellegrinaggio di Israele nella storia, sua destinazione finale, perché così deve essere il Messia. Traguardo. Matteo inizia la sua pagina alla maniera del libro Esodo, Shmot, che si apre con l'elenco dei nomi dei figli di Israele scesi in Egitto. E questi i nomi dei figli di Israele che scendono in Egitto. In un quadro distrutto a Dresda nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Caravaggio dipinge un Matteo sotto dettatura di un angelo, che traccia in ebraico le parole d'inizio del suo Vangelo, Helle Hattoledot. Queste le generazioni. È il solenne inizio della cristianità e non poteva essere più forte il messaggio. Come Esodo Shmot è libro di fondazione del popolo di Israele, l'avvio alla libertà e la consegna della nuova legge, così il cristianesimo vuole essere rifondazione. Da qui l'importanza strategica dell'elenco di nomi scritti da Matteo. Merita per questo il rango di primo evangelista e di pagina 1 della cristianità. Matteo è figura cara a Caravaggio. Lo dipinge anche nel momento della sua chiamata, seduto tra quelli che riscuotono gabelle. Gesù sceglieva il suo personale tra professioni mai prima convocate a portavoce di parole sacre, pescatori per esempio. Del resto lui stesso era un falegname e nel Talmud, il commentario delle sacre scritture, è scritto «E non c'è falegname e non c'è figlio di falegname che può risolvere questo». Il Matteo imbeccato dall'angelo fu rifiutato dai committenti. Aveva in primo piano i piedi scalzi e sporchi, e poi quelle lettere ebraiche in apertura del Vangelo ricordavano con troppa insolenza che quella era una storia ebraica, scritta da ebrei. Ormai da quella origine il cristianesimo si era affrancato scrivendo in greco la sua notizia nuova. Così Caravaggio dipinse una seconda versione. Matteo, sempre con l'angelo sovrastante, ma un solo piede scalzo visibile di sguincio e niente lettere ebraiche. Il libro è dipinto dal basso e non si può vedere cosa sta scrivendo il santo sotto il suggeritore. La provvidenza del caso ha deciso che il quadro distrutto a Dresda fosse il primo, quello della versione rifiutata. A maggior valore e ragione spiccano nell'elenco di apertura del Vangelo di Matteo 5 nomi di donne piantati dentro una discendenza maschile. Che ci fanno? A che servono? Ecco le loro generalità. Tamar, la cananea. Rahav, di Gerico. Ruth, la moabita. Bathsheba, Bezzabea, ebrea che sposa in prime nozze Uria ittita. Infine, Miriam, Maria, madre di Yeshu, Gesù. Nel più prezioso ceppo familiare ebraico, quello del Messia, sono inserite e sottolineate delle donne straniere. Appartengono a popoli presenti nella terra promessa prima della conquista e mai estirpati. Non è sgombera e vergine la terra promessa. Non è un'isola deserta. Non è il mondo vuoto dopo il diluvio. Al contrario, brulica di popoli e di idoli. Proprio in mezzo a loro irrompe la divinità che si dichiara unica. Il monoteismo non trova sgombro il suolo. La regione del Mediterraneo è la più politeista del mondo. Ha accreditato altari ai più svariati culti e ai più bizzarri. Il politeismo non ha numero chiuso, è democratico. Le liturgie diverse coesistono senza sopraffarsi. Arriva invece la monarchia esclusiva della divinità unica e sola. Fa breccia in mezzo al fitto degli altari per rovesciarli, dichiararli spenti. La terra promessa va conquistata e bonificata dagli idoli. La marcia del monoteismo, da quell'ingresso in poi, annienterà la concorrenza. Ecco che nella preziosa discendenza del Messia sono innestate donne e grembi di popoli diversi. Con le loro trasfusioni di sangue misto, la storia ebraica allontana da sé lo scettro e lo spettro della purezza di sangue, del pedigrì. Pure il Messia è meticcio. È una lezione grandiosa, poco risaputa e poco ripetuta. Ma non è a senso unico di marcia l'avanzata del monoteismo. Fa passi indietro. Dopo la conquista della terra promessa, gli ebrei torneranno spesso agli idoli, adottando quelli dei popoli vicini. Israele in quei ripiegamenti su altri culti sarà debole e finirà servo e suddito di altri. E ogni volta sorgerà un capo che lo ricondurrà al suo Ehad, uno, ripristinando il culto e la forza per risollevarsi. Sarà fisarmonica la storia di Israele, oscillerà tra attaccamento e abiura. Ma le donne straniere, Tamar, Rahav, Ruth, hanno in comune il viaggio opposto, scelgono di appartenere a Israele, abbandonano la loro religione e il loro popolo senza ripensamenti, scelgono il Dio unico salito dal deserto, vogliono fecondare il loro grembo con il seme dei portatori della notizia nuova e visionaria. Una sola divinità, artefice del mondo. La bellezza. Nella storia sacra gli uomini, afferrati dalla divinità e caricati da un suo annuncio, cercano di sottrarsi. Mosè prova a scansarsi per invalidità e balbuziente. O Adonai, non sono uomo di parole io, né da ieri né da prima di ieri, e neanche da quando la tua parola è al tuo servo. Che pesante di bocca e pesante di lingua io sono. Esodo Shemot 4:10. La richiesta di essere riformato è respinta. Chi ha messo una bocca all'Adam e chi renderà muto o sordo o vedente o cieco? Non io, Yod. E adesso vai, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dirai. Esodo Shemot 4, 11 e 12. Sarò con la tua bocca. Ogni altra obiezione è superflua. Eppure Isaia dice di avere labbra impure, Geremia di essere troppo ragazzo per andare a parlare davanti agli anziani. Giona, senza neanche opporre una scusa, si imbarca per la direzione opposta a quella della missione. Infine, costretti o convinti, accettano, perché l'unico sbaraglio salutare è l'obbedienza. Le donne, queste donne, non vacillano in nessun punto. Nessuna di loro, che neanche hanno avuto il conforto di una profezia, di una voce diretta, esita. Vanno contro le regole e sacrificano la loro eccezione. Il loro slancio è più solido di quello dei profeti. Sono le sante dello scandalo. Non hanno nessun potere né rango, eppure governano il tempo. Sono belle, certo, ma per dote sottomessa a uno scopo solo appena intuito. Hanno il fascino insuperabile di chi porta la propria bellezza con modestia di pedina e non con vanto di reginetta da concorso. Hanno un traguardo, una missione in cuore e la perseguono inflessibili. La scrittura sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento, opera maschile, rende omaggio a loro. La bellezza femminile è un mistero che strugge il pensiero e i sensi. È scritto che Adam conobbe Eva, Havva. Attraverso l'esperienza fisica del contatto e dell'abbraccio, raggiunge la conoscenza di lei, della sua perfezione. Non è scritto il reciproco. Lei non ha bisogno di conoscere Adam. Lui è estratto dalla polvere, lei dal suo fianco. La natura maschile qui è fatta di materia inerte, riscattata dal soffio della divinità. Eva, Havva, proviene da una lavorazione successiva, un secondo intervento della divinità. Esce dal fianco dell'uomo addormentato, ma non bell'effatta come la dea Atena dal capoccione di Zeus. Le cose stanno invece. E costruì Yod Elohim, il fianco che ha preso dall'Adam, per farne donna. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 22. C'è il verbo costruire. Opera che interviene a perfezionare la parte tolta dall'uomo per produrre Eva, Havva. È la costruzione della bellezza. L'uomo è qui un semilavorato rispetto alla donna, il prodotto finito dell'alta chirurgia della divinità. Il verbo viven e costruì è un verbo di fabbrica e di figli. Ha lo stesso valore numerico di heim, vita. La vita nella scrittura sacra è opera di costruzione. Distruggerla è demolizione. Donne sterili come Sara e Rachele danno la loro serva in prestito ai mariti dicendo: sarò costruita da lei. Il verbo banà, costruire, dà voce alla parola figlio, ben. Con la fabbrica di Eva, Havva, la divinità aggiunge la bellezza al mondo. Nelle lingue che ho frequentato, meno di 10, dunque un campione insufficiente, la parola bellezza è sempre femminile. La sua superiorità di fronte all'uomo è tale che la divinità impone alla donna di provare attrazione per l'uomo. E verso il tuo uomo la tua piena. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 16. Deve esserci in lei una piena, una tracimazione di acque che scavalcano argini. Questo è il significato della parola ebraica teshukah, piena. Senza questa condanna a farsi piacere l'uomo, non sussisterebbe il genere umano. Eva, Havva, esce grandiosa dall'assaggio della conoscenza del bene e del male, ma zavorrata dal peso di provare attrazione per l'uomo. È la sua imperfezione. Le donne portano la bellezza. Ogni generazione femminile si impegna a onorare la dote assegnata. Il corpo femminile si perseguita con accanimento per esaltare la qualità. Il maschile che gliela invidia reagisce esagerando la sua differenza virile o sforzandosi all'opposto di essere femminile. Il maschile davanti al femminile sbanda. Le civiltà si sono specializzate nei minuziosi canoni dell'attrazione fino a differenze mostruose. Il torturato piedino giapponese, l'ingrasso o il contrario, lo scarnificato dimagrimento. Il corpo della donna è sotto la pressa di uno stampo variabile per adeguarsi all'icona prescritta. La dannazione di provare attrazione per l'uomo la sottomette al capriccio estetico maschile. Dopo aver detto: «E verso di lui la tua piena», la divinità aggiunge: «E lui governerà in te, non su te, ma in te. Sarà il suo criterio e gusto a governare dentro la donna, che piegherà la sua bellezza, la torturerà per obbedire a quello». La storia della civiltà si può ridurre alla storia dell'asservimento della bellezza femminile. Tamar. Tamar, cananea, conobbe Giuda perché era arrivato ad abitare nei suoi paraggi. All'indomani della brutta storia di suo fratello Giuseppe, venduto schiavo a una carovana nel deserto, Giuda, il quarto figlio di Giacobbe e Israele, se ne va di casa. Va in terra di Canaan e sposa una di lì, Shua. «E venne verso di lei», dice la scrittura sacra. Dalla venuta nascono tre figli, a distanza di tempo. Er, Onan e Shela, nomi dati loro dalla madre. Giuda combina le nozze di Er con la bella Tamar, ma Er dispiace alla divinità e perciò muore. E fu Er, primogenito di Giuda, empio negli occhi di Yod, e lo fece morire, Yod. Per legge, il secondo fratello deve sposare la vedova per dare una discendenza al morto. Onan si presta malvolentieri al matrimonio e lo sabota disperdendo il seme. E sprecò a terra, senza dare seme a suo fratello. Colpevole anche lui, negli occhi di Yod, muore. Il suo nome indica oggi la pratica del piacere solitario maschile. Non era sua intenzione, voleva solo evitare la paternità. I nomi fanno a volte strani viaggi e approdano lontano dall'origine. Così è per il triste complotto di Edipo. La morte di suo padre fu incidentale e le nozze con sua madre un disguido anagrafico. Ma lui ormai è diventato il parricida a scopo di incesto premeditato. A sua insaputa oggi è un noto criminale, anziché uno zimbello della mala sorte. Toccherebbe a Shela di sposare Tamar, ma Giuda teme di veder cadere anche il terzo birillo. Prende tempo, dice a Tamar che glielo darà in sposo più tardi perché è ancora giovane. Intanto Giuda resta vedovo. Intanto Tamar è tornata ad abitare dai suoi. Intanto Shela cresce. E non succede niente. Tamar vuole essere madre in casa di Israele. Vuole appartenere a quella famiglia non ancora gente, che si è separata da tutti i culti delle divinità locali per seguirne uno suo speciale. Il loro Dio è niente di meno che il re dell'universo. Si è rivolto e rivelato a loro con discorsi e voci, ma non vuole essere raffigurato, ristretto in una forma. Tamar vuole fare parte di quella religione visionaria che non si prostra davanti a nessun feticcio, manufatto di pietra, legno, ferro. Basta con gli idoli. Una bocca è a loro e non parleranno, occhi a loro e non vedranno, orecchi a loro e non ascolteranno, naso a loro e non odoreranno, le loro mani e non toccheranno, i loro piedi e non andranno. Salmo 115, versetti 5 e 7. Basta, balocchi e statuette. Il nuovo culto è traguardo adulto rispetto a tutti gli altri, favole d'infanzia. Giuda e i suoi scelgono di servire una divinità che si manifesta a loro da tutti i sensi e che li segue ovunque. Tamar vuole dare figli a chi si dichiara discendente del primo essere umano della terra, creato insieme a tutto l'infinito. In lei si è acceso l'entusiasmo di credere, senza nessun invito, solo per contagio. Perciò vuole forzare la resistenza di Giuda che le rifiuta il terzo figlio, malgrado abbia promesso. È suo diritto e vuole farlo valere. La sua condizione è di vedova, ma non libera, per la legge è ancora vincolata alla famiglia del marito. Viene a sapere di un viaggio di Giuda e si fa trovare sulla sua strada, vestita da prostituta. In quei tempi opposti ai nostri, quelle del mestiere andavano velate, anziché scoperte. Tamar non è esperta di codici, ma sa che la sua mossa oltrepassa la legge. Giuda si fa tentare. Ma non ha con sé merce di scambio. Le promette un capretto per il giorno seguente, ma quel genere di amore va pagato a vista. Tamar chiede in deposito il sigillo, il nastro dell'abito e il bastone. Lui acconsente. Il giorno dopo manda il pattuito per riscattare i pegni, ma la prostituta è scomparsa. Giuda dimentica, la natura no. Tamar è incinta. La notizia è grave: per quella legge una donna, anche se vedova, è legata. Dunque ha commesso adulterio. La pena di morire bruciata viene emessa da Giuda, parte lesa. Tamar si lascia condurre al rogo, ma prima invia al suo suocero i pegni, dicendogli di essere incinta del proprietario. Non lo denuncia, non lo svergogna in pubblico, ma gli fa sapere la verità. È una grande lezione. Neanche davanti al rogo Tamar denuncia l'uomo che l'ha messa incinta. Lui è il capo di quella gente alla quale vuole appartenere e non ne compromette la reputazione. Gli manda solo a dire: Haker, na. Riconosci, su. È lei a metterlo alla prova. Se fingerà di non riconoscere i pegni per salvarsi l'onore, profanerà quella divinità superiore di cui si dichiara servo. Su questo passo difficile di cresta, il Talmud riporta una conclusione dei saggi di Israele. Meglio essere precipitati nel fuoco piuttosto che svergognare il prossimo. E riconobbe Giuda e disse: È stata giusta più di me per questo, perché non l'ho data a Shela, mio figlio. È stata giusta più di me. Giuda accredita a Tamar una giustizia superiore alla sua e alla legge. La sua trasgressione ne è un'applicazione più esatta. Irrompe in mezzo ai codici il caso unico e va interpretato con saggezza di cuore. Il più celebre sapiente di Israele, re Salomone, chiede alla divinità il dono di un cuore che ascolta per poter giudicare i casi del suo popolo. Giuda qui interpreta la legge con un cuore capace di ascolto. Tamar ha toccato il suo traguardo, essere madre in Israele. Non le importa la felicità coniugale, lo stato civile di sposa. Non vuole sposare Shela, il terzo figlio di Giuda, tantomeno il suocero al quale ha estorto un abbraccio decisivo e sufficiente. Le importa di essere madre nel popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome nell'albo di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele. Inaugura lei la breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia, che con il loro corpo infrangono la legge per dare una più giusta e misteriosa applicazione. Partorì due gemelli, Perez e Zarah. La somma numerica dei loro nomi è uguale a quella di Serefa, incendio, cui era destinata la madre. Loro sono il contrappeso equivalente della salvezza. Uno di loro, Perez, sta nella discendenza che produrrà il Messia.

Avete ascoltato un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa. È quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina, ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal: i suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Nawal però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Nawal fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Nawal trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Nawal si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Nawal racconta. A volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa. Nawal sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno, e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Nawal continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Nawal vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Nawal divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Nawal e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Nawal si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif e Tata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica e come risposta sono finita in prigione». Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner. e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
1: Il racconto.
3: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: «Qui di chi è?» Sente rispondersi: «Di Mazzarò». E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, «E qui?» «Di Mazzarò». E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. sembrano appartenere a Mazarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano Eccellenza e gli parlano con il berretto in mano, si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco, e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi. Perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazarò. la roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha. Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ammazzerò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi, dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi, compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba, ed è arrivato ad averne tanta, e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate chi ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Dentro ognuno di noi ci sono paradiso e inferno. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da 4 candele accese, 2 bianche e 2 rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, Sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro, le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. E una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong, pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Ambiente. Perché i disastri naturali aumentano le credenze sui fenomeni paranormali. Le regioni colpite dai disastri naturali creano ambienti favorevoli a percezioni paranormali, reazioni innescate da condizioni che spaziano dal trauma psicologico all'esposizione alle sostanze tossiche. Di Daniel Seifert. All'indomani di devastanti incendi, uragani e inondazioni da record, si assiste a una rinascita di storie paranormali, come la presunta presenza di fantasmi. Nelle regioni più colpite da disastri naturali, i racconti di avvistamenti inquietanti e di presenze spettrali sembrano riecheggiare il trauma lasciato da questi eventi. Il lutto ha effetti potenti sul cervello, afferma Leslie Hartley Gies, psichiatra specializzata in traumi da catastrofi che ha assistito i sopravvissuti agli incendi delle Hawaii del 2023. Le persone vedono e sentono i loro cari dopo la loro morte, dice. Pensano di essere impazziti. Ma gli psicologi ritengono che questi incontri soprannaturali potrebbero riflettere il modo in cui le persone elaborano una perdita devastante. Per esempio, durante il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 nel Regno Unito, la Spiritual Nation
5: Union, che crede che gli spiriti dei morti possano essere contattati, ha registrato un impressionante aumento del 32,5% delle richieste di adesione. All'indomani di calamità come i recenti incendi di Maui, l'alluvione in Libia e il terremoto e lo tsunami di Tohoku in Giappone, i sopravvissuti spesso riferiscono di incontri inspiegabili e inquietanti. Allo stesso modo, durante la recente pandemia, gli esorcisti cattolici e gli investigatori del paranormale hanno registrato un aumento dei clienti che hanno richiesto i loro servizi. Mentre i disastri continuano a rimodellare le nostre vite, questo crescente interesse per il soprannaturale solleva la domanda: la gente ricomincerà a credere nei fantasmi? I traumi possono creare fantasmi. A livello biologico, il lutto e il trauma possono innescare il rilascio di cortisolo e di altri ormoni dello stress, provocando sintomi come la privazione del sonno e il sovraccarico sensoriale. Questi fattori possono contribuire ad allucinazioni che sembrano reali quanto i veri ricordi, il che può spiegare perché molte persone in lutto riferiscono di vedere o sentire i propri cari deceduti. Nelle zone disastrate, il senso di irrealtà si intensifica. Sirene urlanti, luci tremolanti e la vista inquietante di scuole e strade abbandonate, tutto crea tensione, inducendoci a percepire cose che non esistono. Ghis sostiene che i sopravvissuti, angosciati e stressati, possono provare derealizzazione o depersonalizzazione. Hanno la sensazione che il mondo non sia reale o che non siano più la persona che erano, oppure si guardano allo specchio e non si riconoscono. Questo fenomeno suggerisce che piuttosto che vedere davvero i fantasmi, gli individui possono sentirsi essi stessi dei fantasmi. Inoltre, lo stato dell'ambiente dopo un disastro può esacerbare queste sensazioni. Nelle aree devastate, gli edifici in rovina e i siti industriali in fiamme possono rilasciare sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico o pesticidi. Questi contaminanti possono infiltrarsi nella rete idrica e provocare allucinazioni o addirittura crisi epilettiche precedute da una sensazione di sventura imminente. Mentre le comunità lottano per la ricostruzione, anche i terreni agricoli incustoditi possono contribuire agli avvistamenti di fantasmi. Il motivo? I raccolti in decomposizione possono sviluppare la segale cornuta, un fungo altamente psicoattivo che alcuni ricercatori ritengono abbia avuto un ruolo in Massachusetts nell'isteria collettiva puritana del 1690 contro le streghe di Salem. Il potere duraturo delle storie di fantasmi. Gli antropologi Christine e Todd Van Poel dell'Università del Missouri sostengono che le storie di fantasmi si sono conservate nelle varie culture non solo come racconti che incutono paura, ma come strumenti pratici e simbolici. Nel loro recente libro An Anthropological Study in Spirits scrivono che il folklore spesso serve a proteggere le comunità, talvolta mettendole in guardia da luoghi o persone pericolose. I fantasmi possono essere percepiti come pericoli metaforici che ci mettono in guardia in qualche modo dall'avidità, dalla rabbia o da altri tratti antisociali, afferma Christine. Tuttavia, secondo Todd, l'aspetto dei fantasmi non è sempre umano. In alcune regioni, come le altre,

0: garantire il rispetto dei rituali funebri o spingere una comunità a lavorare coesa per portare avanti il lavoro, l'opera di chi è defunto. Questo è particolarmente importante in tempi di crisi. Per esempio, dopo il terremoto del 2023 in Turchia, i sopravvissuti hanno lottato per piangere adeguatamente i propri cari in mezzo alla distruzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito di un diffuso trauma secondario, con molte persone incapaci di seppellire i propri morti. In casi come questo, raccontare storie mantiene viva la speranza e la memoria. Dopo lo tsunami e il disastro nucleare del 2011, in Giappone si è assistito a una rinascita del Kaidankai, la tradizionale narrazione comunitaria di fantasmi. Il giornalista Richard Lloyd Perry, che ha scritto della catastrofe in Ghost of the Tsunami, ha descritto come i sopravvissuti sperassero attivamente di vedere i fantasmi dei loro cari alla ricerca di un legame e di un estremo saluto. Gli effetti psicologici di questi disastri non si limitano all'epicentro degli eventi. Ghis ricorda come, dopo lo tsunami del 2011, i suoi colleghi siano stati chiamati ad aiutare la comunità giapponese delle Hawaii, rimasta sconvolta dagli eventi accaduti nel Pacifico. Per molti, dice, queste condizioni possono amplificare l'esperienza di vedere i fantasmi. Penso che ne vedremo di più, afferma Ghis. La disinformazione e gli alti livelli di ansia che possono portare i sopravvissuti vulnerabili a ricadere nell'uso di droghe o di alcol che alterano la mente sono fattori in aumento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe di importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero a

0: le preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto di incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
5: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Oggi faremo un'inversione di marcia rispetto alla settimana scorsa. Oggi parleremo di un'altra commedia, altrettanto importante per i temi che tratta, ma più longilinea, se vogliamo adoperare un termine inusuale. La strana coppia è infatti un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. È senza dubbio la più celebre commedia scritta da Simon e narra della difficile alquanto complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte, dalla precisione maniacale dell'uno al disordine esasperato dell'altro. I due personaggi, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive a New York. Neil Simon ci offre l'occasione per riflettere sulle fragilità e sulle nevrosi metropolitane dell'animo umano, soffermandosi ironicamente sulla middle class americana. Ma vediamo insieme nei dettagli come sono andate veramente le cose. New York, estate, nell'appartamento di Oscar Madison, durante una famosa partita a poker. Oscar è un giornalista sportivo sulla quarantina, separato da anni dalla moglie. Vive da scapole, ama bere e giocare a carte con gli amici. Questa sera però non è la solita partita. Felix Unger, un compagno di bisbocce, non è presente e nessuno sa dove sia. Suona il telefono. È la moglie di Murray, uno dei giocatori. Dice che è in ansia perché ha saputo che Felix non si è presentato al lavoro quella mattina. Tutti cominciano a preoccuparsi, al punto che Oscar decide di telefonare a Frances, la moglie di Felix. Nemmeno lei sa dove sia il marito, ma offre una spiegazione per la sua scomparsa. Proprio il giorno prima, lei ha deciso di lasciarlo. Tutti temono un suicidio visto il carattere fragile di Felix, ma improvvisamente questi si presenta vivo e vegeto, anche se un po' male in arnese, alla porta di Oscar. Apprendiamo che ha ingerito un intero flacone di alcune innocue pillole. È un uomo distrutto, disperato, che deve fare i conti improvvisamente con una dura realtà. Il gruppo di amici lascia discretamente la casa di Oscar. Felix rimarrà lì, almeno provvisoriamente. 15 giorni dopo, nello stesso appartamento, per un'altra partita poker, tutto è terribilmente ordinato, profumato, impeccabile. Si sente la mano di Felix, autentico maniaco dell'ordine e della pulizia. Per Oscar la vita è diventata impossibile e sembra impossibile anche il poker, al punto che i suoi vecchi amici se ne vanno a giocare da un'altra parte. Oscar decide quindi di imprimere una svolta al suo ménage con Felix. Inviterà a cena due ragazze che vivono qualche piano sopra, Cecily e Gwendolyn, per distrarre l'amico e se stesso. Ma è tutto inutile. Felix comincia a parlare del suo imminente divorzio e la serata con le ragazze naufraga comicamente. Oscar è ora sul punto di un esaurimento nervoso. Niente più come prima. decide quindi di buttare l'amico fuori di casa. E così avviene. Ma a sorpresa, Felix viene ospitato da Cecily e Gwendolyn, che hanno preso a cuore la sua storia. Gli amici di Oscar, che hanno di nuovo invaso la sua casa per il poker, sono senza parole. Suona il telefono, è Blanche, la moglie separata di Oscar, che lo ringrazia per averle spedito, senza il solito ritardo, l'assegno per gli alimenti. Il marito spiega che tutto è dovuto ad alcune economie che è riuscito a fare negli ultimi tempi, naturalmente grazie a Felix. La partita a poker può finalmente incominciare. La strana coppia è una commedia americana famosissima che, con veloci battute e situazioni surreali, diverte con pungente intelligenza senza cadere mai nel banale. Possono coesistere Oscar e Felix? L'appartamento che dividono per amicizia si rivela troppo piccolo per ospitare le loro differenze. Sono diversi, molto diversi, troppo diversi i loro caratteri e il modo di concepire la vita. Non si trovano d'accordo neanche quando arrivano due belle e disponibili bambole. I temi del divorzio, della tolleranza, dell'amicizia sono trattati con ironia e profondità. Due uomini dunque apparentemente diversi, ma in realtà profondamente simili nella solitudine e nell'insoddisfazione. Due uomini che si compensano a vicenda, che si cercano per riempire un vuoto e si trovano legati da un rapporto che va al di là dell'amicizia. Da amici finiranno per diventare vecchia coppia alle prese con le stesse nevrosi e le stesse manie, con gli stessi diritti e doveri che possono caratterizzare un qualsiasi matrimonio. Intorno a loro prende forma l'immensa varietà della vita, intorno a loro si muovono i tanti amici dalle esistenze non molto più tranquille, un poliziotto con la moglie obesa, un commercialista oberato dal lavoro, il singolo incallito, il marito fedele. Possiamo allora affermare che tutte le opere di Simon ottengano ancora oggi centinaia di repliche negli Stati Uniti e anche in Europa e non è difficile capire come mai. Il suo teatro è vivace e brillante, il suo stile con un effetto comico dirompente. I suoi lavori si concentrano sulle insicurezze e sulle paure della classe media americana e ne rappresentano la solitudine e la fragilità, ma rispettano le regole del happy end, che spinge i personaggi rappresentati a guardare al futuro con un certo ottimismo e possibilmente con autoironia. Il risultato è una serie di situazioni comiche, di battute serrate, di trovate geniali sul palco nell'ambito della quotidiana vita in comune dei due amici. Il lavoro è in grado di portare il pubblico a un processo di identificazione, coinvolgendolo e facendolo riflettere su situazioni spesso simili che al tempo stesso capitano nella vita di tutti i giorni. E qui ci fermiamo, sperando che voi possiate godervi appieno questa bellissima e divertente commedia di Neil Simon in qualche accogliente teatro italiano, sempre nella nostra poltrona di quarta fila. Se poi c'è difficile raggiungere un teatro in questo periodo, ebbene non dimenticate che la prossima settimana Altimani Ex Machina sarà qui per un altro appuntamento con il palcoscenico, sempre che voi lo gradiate. Dunque, a presto!
4: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4, 5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sier Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sier Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, è poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti, ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa e magra e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice pria ben morsa dentro al palato dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda la cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto ed a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato? Pillole di letteratura arte, a cura di

0: incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compierebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero, questo, che ha concorso a formare l'ultimo tassello del suo mito. Quella cosa che va al di là dell'assenza, del tempo e perfino dello spazio. Non a caso, in occasione di questo centenario, dolce e sfrontata nella bellezza dei suoi 30 anni, Marilyn splende ovunque senza esserci. Da Londra a Roma, passando per Los Angeles, Parigi e il resto del mondo, le celebrazioni si inseguono globali da mesi con mostre, film, retrospettive e biografie. 64 anni dopo la sua morte, insomma, Marilyn continua a essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro perché, sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia, l'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di $5 alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero, la 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'aveva usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe. Una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di quando la moglie è in vacanza, quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora, aveva dichiarato, ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio. Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non le era mai bastato, è come il caviale, fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito, Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. È la prima volta che mi innamoro davvero, raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, ho per marito un re, diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morath, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore, Marilyn reagì pubblicamente con ironia. Mai piangere per un uomo, ti si sbava il trucco, e il mio mascara vale molto di più. L'amore in diretta TV. Professionalmente Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50, con lui c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale. Fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte Marilyn entrò sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. Sei solo una delle tante scopate di Jack, le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata, fu il commento di Marilyn. Una frase che in fondo ne riassume la vita. Finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi e oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: Capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia oggi sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet, Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa, perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega Dairone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso. Includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento. Comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011... impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i 2 emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche, che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette, su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica

0: due fattori. Prima di tutto l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse «Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo». Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato a

0: Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente, per Calvino, nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte. Comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello. Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti. 5 donne stanno nell'elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù, Gesù. 5 casi unici forzano la legge, confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il banco, riempite di grazia, che in loro diventa forza di combattimento. Buon ascolto!
2: Divisione di compiti. Nelle nostre grammatiche, il maschile si distingue dal femminile con la lettera finale dei nomi, degli aggettivi, con dei pronomi distinti. Nell'ebraico delle scritture sacre, la divisione passa anche nei verbi. Forme speciali separano i due sessi. Così è sorpreso il lettore che legge i comandamenti del Sinai e si accorge che sono rivolti a un tu maschile. Nelle traduzioni leggiamo, per esempio, «non ammazzare», ma l'ebraico dice «non ammazzerai», «lo tirzà». È questa la formula dell'imperativo. Quel tu è rivolto al maschile, se femminile sarebbe stato «lo tirzahi». Questo non vuol dire che le donne sono esonerate dai comandamenti, ma che la divinità sceglie il maschile per trasmettere gli articoli della sua legge e della sua alleanza con Israele. C'è una divisione dei compiti tra donna e uomo, oggi sfumata, ma rigorosa allora. Alla donna spetta il governo sulla riproduzione della vita, all'uomo spetta il compito secondo di trasmettere la legge, la storia, l'alleanza, da incidere nella sua carne col taglio del prepuzio. Maschio in ebraico si dice zakar, che viene dal verbo ricordare. In questo consiste il maschile, nel ricevere e trasmettere alla generazione seguente il bagaglio sacro. Femmina in ebraico si dice nekeva, dal verbo incidere. Femmina è incisione, fessura, da dove esce la vita. In materia di divinità spetta a lei il governo. Il nome del primo figlio della storia sacra, Caino, è dato da sua madre. Adam, che pure ha messo il nome a tutte le creature del giardino, non può darne uno a suo figlio. È prerogativa di Eva, Havva. Le lettere ebraiche sono femminili. Il corpo scritto della Torah, affidato all'albero di trasmissione maschile, è composto di cellule femminili, perciò è vivo e mette fuori getti nuovi a ogni lettura, in ogni generazione. Perfino la scrittura sacra, l'ambito più strettamente maschile, è costituito di vita femminile grazie alle lettere. Da giovane mi appuntai sul quaderno una frase di von Hofmannsthal dal suo libro degli Amici. «La profondità va nascosta». Dove? In superficie. La annotai perché mi sembrava giusta, senza sapere in che modo. Ora lo so. Nella scrittura sacra la profondità sta alla superficie delle lettere cellule femminili. L'ebraico è profondo a prima vista. Le sante dello scandalo. La prima si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima restò incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo. Da queste 5 donne passa la storia più ambiziosa del mondo, quella del monoteismo e del Messia, Meshia, alla lettera unto di olio santo. Preferisco intriso e grondante, perché da un corno vuoto riempito di olio santo se ne faceva versamento sul capo e il liquido colava fino a terra dai capelli inzuppati. Non era un unguento di superficie, ma un impregnante. Il Nuovo Testamento comincia da un elenco di nomi di generazioni, da Abramo a Yeshu, Gesù. Il cristianesimo scritto, secondo Matteo, lega la notizia nuova a quella antica, iscrivendo Yeshu, Gesù, nell'asse ereditario dei patriarchi e nella discendenza di Davide, capostipite di Messia. Non esiste una divinità dell'Antico e una del Nuovo Testamento. Non ha doppia personalità il protagonista, e non è biteista il libro detto Bibbia. Matteo muove il suo elenco da Abramo, non da prima. Abramo è il primo circonciso. Compì quell'atto per segno di alleanza con la divinità. Matteo parte da lui per sottolineare il dettaglio fisico in comune tra lui e Yeshu Gesù, figlio del patto, circonciso come ogni maschio ebreo l'ottavo giorno. Matteo fornisce il conto delle generazioni tra Abramo e Yeshu Gesù. 42. È un numero volontario. Il Vangelo di Luca fornisce anch'esso un elenco di nomi, da Gesù fino a Adam. Tra Gesù e Abramo ne conta di più. Dunque Matteo vuole che quel numero sia 42, perché 42 sono le tappe del viaggio di Israele nella via verso la libertà e la terra promessa, dal campo base di Ramses fino alla pianura di Gerico. Matteo vuol dire che Yeshu Gesù è la terra promessa, arrivo del lungo pellegrinaggio di Israele nella storia, sua destinazione finale, perché così deve essere il Messia. Traguardo. Matteo inizia la sua pagina alla maniera del libro Esodo, Shmot, che si apre con l'elenco dei nomi dei figli di Israele scesi in Egitto. E questi i nomi dei figli di Israele che scendono in Egitto. In un quadro distrutto a Dresda nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Caravaggio dipinge un Matteo sotto dettatura di un angelo, che traccia in ebraico le parole d'inizio del suo Vangelo, Helle Hattoledot. Queste le generazioni. È il solenne inizio della cristianità e non poteva essere più forte il messaggio. Come Esodo Shmot è libro di fondazione del popolo di Israele, l'avvio alla libertà e la consegna della nuova legge, così il cristianesimo vuole essere rifondazione. Da qui l'importanza strategica dell'elenco di nomi scritti da Matteo. Merita per questo il rango di primo evangelista e di pagina 1 della cristianità. Matteo è figura cara a Caravaggio. Lo dipinge anche nel momento della sua chiamata, seduto tra quelli che riscuotono gabelle. Gesù sceglieva il suo personale tra professioni mai prima convocate a portavoce di parole sacre, pescatori per esempio. Del resto lui stesso era un falegname e nel Talmud, il commentario delle sacre scritture, è scritto «E non c'è falegname e non c'è figlio di falegname che può risolvere questo». Il Matteo imbeccato dall'angelo fu rifiutato dai committenti. Aveva in primo piano i piedi scalzi e sporchi, e poi quelle lettere ebraiche in apertura del Vangelo ricordavano con troppa insolenza che quella era una storia ebraica, scritta da ebrei. Ormai da quella origine il cristianesimo si era affrancato scrivendo in greco la sua notizia nuova. Così Caravaggio dipinse una seconda versione. Matteo, sempre con l'angelo sovrastante, ma un solo piede scalzo visibile di sguincio e niente lettere ebraiche. Il libro è dipinto dal basso e non si può vedere cosa sta scrivendo il santo sotto il suggeritore. La provvidenza del caso ha deciso che il quadro distrutto a Dresda fosse il primo, quello della versione rifiutata. A maggior valore e ragione spiccano nell'elenco di apertura del Vangelo di Matteo 5 nomi di donne piantati dentro una discendenza maschile. Che ci fanno? A che servono? Ecco le loro generalità. Tamar, la cananea, Rahav, di Gerico, Ruth, la moabita, Bathsheba, Bezzabea, ebrea che sposi in prime nozze Uria ittita, infine Miriam, Maria, madre di Yeshu, Gesù. Nel più prezioso ceppo familiare ebraico, quello del Messia, sono inserite e sottolineate delle donne straniere. Appartengono a popoli presenti nella terra promessa prima della conquista e mai estirpati. Non è sgombera e vergine la terra promessa. Non è un'isola deserta, non è il mondo vuoto dopo il diluvio. Al contrario, brulica di popoli e di idoli. Proprio in mezzo a loro irrompe la divinità che si dichiara unica. Il monoteismo non trova sgombro il suolo. La regione del Mediterraneo è la più politeista del mondo. Ha accreditato altari ai più svariati culti e ai più bizzarri. Il politeismo non ha numero chiuso, è democratico. Le liturgie diverse coesistono senza sopraffarsi. Arriva invece la monarchia esclusiva della divinità unica e sola. Fa breccia in mezzo al fitto degli altari per rovesciarli, dichiararli spenti. La terra promessa va conquistata e bonificata dagli idoli. La marcia del monoteismo, da quell'ingresso in poi, annienterà la concorrenza. Ecco che nella preziosa discendenza del Messia sono innestate donne e grembi di popoli diversi. Con le loro trasfusioni di sangue misto, la storia ebraica allontana da sé lo scettro e lo spettro della purezza di sangue, del pedigrì. Pure il Messia è meticcio. È una lezione grandiosa, poco risaputa e poco ripetuta. Ma non è a senso unico di marcia l'avanzata del monoteismo. Fa passi indietro. Dopo la conquista della terra promessa, gli ebrei torneranno spesso agli idoli, adottando quelli dei popoli vicini. Israele, in quei ripiegamenti su altri culti, sarà debole e finirà servo e suddito di altri. E ogni volta sorgerà un capo che lo ricondurrà al suo Ehad, uno, ripristinando il culto e la forza per risollevarsi. Sarà fisarmonica la storia di Israele, oscillerà tra attaccamento e abiura. Ma le donne straniere, Tamar, Rahav, Ruth, hanno in comune il viaggio opposto, scelgono di appartenere a Israele, abbandonano la loro religione e il loro popolo senza ripensamenti, scelgono il Dio unico salito dal deserto, vogliono fecondare il loro grembo con il seme dei portatori della notizia nuova e visionaria, una sola divinità, artefice del mondo. La bellezza. Nella storia sacra gli uomini, afferrati dalla divinità e caricati da un suo annuncio, cercano di sottrarsi. Mosè prova a scansarsi per invalidità e balbuziente. O Adonai, non sono uomo di parole io, né da ieri né da prima di ieri e neanche da quando la tua parola è al tuo servo. Che pesante di bocca e pesante di lingua io sono. Esodo Shemot 4:10. La richiesta di essere riformato è respinta. Chi ha messo una bocca all'Adam e chi renderà muto o sordo o vedente o cieco? Non io, Yod. E adesso vai, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dirai. Esodo Shemot 4, 11 e 12. Sarò con la tua bocca. Ogni altra obiezione è superflua, eppure Isaia dice di avere labbra impure, Geremia di essere troppo ragazzo per andare a parlare davanti agli anziani. Giona, senza neanche opporre una scusa, si imbarca per la direzione opposta a quella della missione. Infine, costretti o convinti, accettano, perché l'unico sbaraglio salutare è l'obbedienza. Le donne, queste donne, non vacillano in nessun punto. Nessuna di loro, che neanche hanno avuto il conforto di una profezia, di una voce diretta, esita. Vanno contro le regole e sacrificano la loro eccezione. Il loro slancio è più solido di quello dei profeti. Sono le sante dello scandalo. Non hanno nessun potere né rango, eppure governano il tempo. Sono belle, certo, ma per dote sottomessa a uno scopo solo appena intuito. Hanno il fascino insuperabile di chi porta la propria bellezza con modestia di pedina e non con vanto di reginetta da concorso. Hanno un traguardo. Una missione in cuore e la perseguono inflessibili. La scrittura sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento, opera maschile, rende omaggio a loro. La bellezza femminile è un mistero che strugge il pensiero e i sensi. È scritto che Adam conobbe Eva, Havva. Attraverso l'esperienza fisica del contatto e dell'abbraccio, raggiunge la conoscenza di lei, della sua perfezione. Non è scritto il reciproco. Lei non ha bisogno di conoscere Adam. Lui è estratto dalla polvere, lei dal suo fianco. La natura maschile qui è fatta di materia inerte riscattata dal soffio della divinità. Eva, Havva, proviene da una lavorazione successiva, un secondo intervento della divinità. Esce dal fianco dell'uomo addormentato. Ma non bellefatta come la dea Atena dal capoccione di Zeus. Le cose stanno invece. E costruì Yod Elohim il fianco che ha preso dall'Adam per farne donna. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 22. C'è il verbo costruire, opera che interviene a perfezionare la parte tolta dall'uomo per produrre Eva, Havva. È la costruzione della bellezza. L'uomo è qui un semilavorato rispetto alla donna, il prodotto finito dell'alta chirurgia della divinità. Il verbo viven e costruì è un verbo di fabbrica e di figli. Ha lo stesso valore numerico di heim, vita. La vita nella scrittura sacra è opera di costruzione. Distruggerla è demolizione. Donne sterili come Sara e Rachele danno la loro serva in prestito ai mariti dicendo: sarò costruita da lei. Il verbo banà, costruire, dà voce alla parola figlio, ben. Con la fabbrica di Eva, Havva, la divinità aggiunge la bellezza al mondo. Nelle lingue che ho frequentato, meno di 10, dunque un campione insufficiente, la parola bellezza è sempre femminile. La sua superiorità di fronte all'uomo è tale che la divinità impone alla donna di provare attrazione per l'uomo. E verso il tuo uomo la tua piena. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 16. Deve esserci in lei una piena, una tracimazione di acque che scavalcano argini. Questo è il significato della parola ebraica teshukah, piena. Senza questa condanna a farsi piacere l'uomo, non sussisterebbe il genere umano. Eva, Havva, esce grandiosa dall'assaggio della conoscenza del bene e del male, ma zavorrata dal peso di provare attrazione per l'uomo. È la sua imperfezione. Le donne portano la bellezza. Ogni generazione femminile si impegna a onorare la dote assegnata. Il corpo femminile si perseguita con accanimento per esaltare la qualità. Il maschile che gliela invidia reagisce esagerando la sua differenza virile o sforzandosi all'opposto di essere femminile. Il maschile davanti al femminile sbanda. Le civiltà si sono specializzate nei minuziosi canoni dell'attrazione fino a differenze mostruose. Il torturato piedino giapponese, l'ingrasso o il contrario, lo scarnificato dimagrimento. Il corpo della donna è sotto la pressa di uno stampo variabile per adeguarsi all'icona prescritta. La dannazione di provare attrazione per l'uomo la sottomette al capriccio estetico maschile. Dopo aver detto: è verso di lui la tua piena, la divinità aggiunge: e lui governerà in te, non su te. Ma in te. Sarà il suo criterio e gusto a governare dentro la donna, che piegherà la sua bellezza, la torturerà per obbedire a quello. La storia della civiltà si può ridurre alla storia dell'asservimento della bellezza femminile. Tamar, cananea, conobbe Giuda perché era arrivato ad abitare nei suoi paraggi. All'indomani della brutta storia di suo fratello Giuseppe, venduto schiavo a una carovana nel deserto, Giuda, il quarto figlio di Giacobbe e Israele, se ne va di casa. Va in terra di Canaan e sposa una di lì, Shua. E venne verso di lei, dice la scrittura sacra. Dalla venuta nascono tre figli, a distanza di tempo: Onan e Shela, nomi dati loro dalla madre. Giuda combina le nozze di con la bella Tamar, ma dispiace alla divinità e perciò muore. E fu primogenito di Giuda, empio negli occhi di Yod, e lo fece morire Yod. Per legge, il secondo fratello deve sposare la vedova per dare una discendenza al morto. Onan si presta malvolentieri al matrimonio e lo sabota disperdendo il seme. E sprecò a terra, senza dare seme a suo fratello. Colpevole anche lui negli occhi di Yod, muore. Il suo nome indica oggi la pratica del piacere solitario maschile. Non era sua intenzione, voleva solo evitare la paternità. I nomi fanno a volte strani viaggi e approdano lontano dall'origine. Così è per il triste complotto di Edipo. La morte di suo padre fu incidentale e le nozze con sua madre un disguido anagrafico, ma lui ormai è diventato il parricida a scopo di incesto premeditato. A sua insaputa oggi è un noto criminale, anziché uno zimbello della mala sorte. Toccherebbe a Shela di sposare Tamar, ma Giuda teme di veder cadere anche il terzo birillo. Prende tempo, dice a Tamar che glielo darà in sposo più tardi, perché è ancora giovane. Intanto Giuda resta vedovo. Intanto Tamar è tornata ad abitare dai suoi. Intanto Shela cresce e non succede niente. Tamar vuole essere madre in casa di Israele. Vuole appartenere a quella famiglia non ancora gente, che si è separata da tutti i culti delle divinità locali per seguirne uno suo speciale. Il loro Dio è niente di meno che il re dell'universo. Si è rivolto e rivelato a loro con discorsi e voci, ma non vuole essere raffigurato, ristretto in una forma. Tamar vuole fare parte di quella religione visionaria che non si prostra davanti a nessun feticcio, manufatto di pietra, legno, ferro. Basta con gli idoli. Una bocca è a loro e non parleranno, occhi a loro e non vedranno, orecchi a loro e non ascolteranno, naso a loro e non odoreranno, le loro mani e non toccheranno, i loro piedi e non andranno. Salmo 115, versetti 5-7. Basta, balocchi e statuette. Il nuovo culto è traguardo adulto rispetto a tutti gli altri, favole d'infanzia. Giuda e i suoi scelgono di servire una divinità che si manifesta a loro da tutti i sensi e che li segue ovunque. Tamar vuole dare figli a chi si dichiara discendente del primo essere umano della terra, creato insieme a tutto l'infinito. In lei si è acceso l'entusiasmo di credere, senza nessun invito, solo per contagio. Perciò vuole forzare la resistenza di Giuda che le rifiuta il terzo figlio, malgrado abbia promesso. È suo diritto e vuole farlo valere. La sua condizione è di vedova, ma non libera. Per la legge è ancora vincolata alla famiglia del marito. Viene a sapere di un viaggio di Giuda e si fa trovare sulla sua strada, vestita da prostituta. In quei tempi opposti ai nostri, quelle del mestiere andavano velate, anziché scoperte. Tamar non è esperta di codici, ma sa che la sua mossa oltrepassa la legge. Giuda si fa tentare. Ma non ha con sé merce di scambio. Le promette un capretto per il giorno seguente, ma quel genere di amore va pagato a vista. Tamar chiede in deposito il sigillo, il nastro dell'abito e il bastone. Lui acconsente. Il giorno dopo manda il pattuito per riscattare i pegni, ma la prostituta è scomparsa. Giuda dimentica, la natura no. Tamar è incinta. La notizia è grave: per quella legge una donna, anche se vedova, è legata. Dunque ha commesso adulterio. La pena di morire bruciata viene emessa da Giuda, parte lesa. Tamar si lascia condurre al rogo, ma prima invia al suo suocero i pegni, dicendogli di essere incinta del proprietario. Non lo denuncia, non lo svergogna in pubblico, ma gli fa sapere la verità. È una grande lezione. Neanche davanti al rogo Tamar denuncia l'uomo che l'ha messa incinta. Lui è il capo di quella gente alla quale vuole appartenere e non ne compromette la reputazione. Gli manda solo a dire: Haker, na. Riconosci, su. È lei a metterlo alla prova. Se fingerà di non riconoscere i pegni per salvarsi l'onore, profanerà quella divinità superiore di cui si dichiara servo. Su questo passo difficile di cresta, il Talmud riporta una conclusione dei saggi di Israele. Meglio essere precipitati nel fuoco piuttosto che svergognare il prossimo. E riconobbe Giuda e disse: È stata giusta più di me per questo, perché non l'ho data a Shela, mio figlio. È stata giusta più di me. Giuda accredita a Tamar una giustizia superiore alla sua e alla legge. La sua trasgressione ne è un'applicazione più esatta. Irrompe in mezzo ai codici il caso unico e va interpretato con saggezza di cuore. Il più celebre sapiente di Israele, re Salomone, chiede alla divinità il dono di un cuore che ascolta per poter giudicare i casi del suo popolo. Giuda qui interpreta la legge con cuore capace di ascolto. Tamar ha toccato il suo traguardo, essere madre in Israele. Non le importa la felicità coniugale, lo stato civile di sposa. Non vuole sposare Shela, il terzo figlio di Giuda, tantomeno il suocero al quale ha estorto un abbraccio decisivo e sufficiente. Le importa di essere madre nel popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome nell'albo di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele. Inaugura lei la breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia, che con il loro corpo infrangono la legge per dare una più giusta e misteriosa applicazione. Partorì due gemelli, Perez e Zarah. La somma numerica dei loro nomi è uguale a quella di Serefa. Incendio, cui era destinata la madre. Loro sono il contrappeso equivalente della salvezza. Uno di loro, Perez, sta nella discendenza che produrrà il Messia.

0: Avete ascoltato un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti.
1: Si conosce un uomo dal modo in cui ride. Fyodor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa. È quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal: i suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Nawal però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Nawal fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Nawal trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Nawal si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Nawal racconta: a volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa. Nawal sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno, e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Nawal continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Nawal vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Nawal divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Nawal e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Nawal si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif e Tata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica». E come risposta sono finita in prigione. Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner. e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
1: Il racconto.
3: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: «Qui di chi è?» Sente rispondersi: «Di Mazzarò». E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, «E qui? Di Mazzarò». E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. sembrano appartenere a Mazarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano Eccellenza e gli parlano con il berretto in mano, si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bucche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco, e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazarò. la roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha. Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ammazzerò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi, dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba, ed è arrivato ad averne tanta, e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate chi ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra 1000 pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi, come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo, questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del Sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il Sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del Sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del Sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche, pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni, e spesso
6: La sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine

l'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo «questa medicina è un veleno». Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo, sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie
è riconducibile a esperienze traumatiche passate.

0: state vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese, e sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. fine 800, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Oggi faremo un'inversione di marcia rispetto alla settimana scorsa. Oggi parleremo di un'altra commedia, altrettanto importante per i temi che tratta, ma più longilinea, se vogliamo adoperare un termine inusuale. La strana coppia è infatti un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. È senza dubbio la più celebre commedia scritta da Simon e narra della difficile alquanto complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte, dalla precisione maniacale dell'uno al disordine esasperato dell'altro. I due personaggi, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive a New York. Neil Simon ci offre l'occasione per riflettere sulle fragilità e sulle nevrosi metropolitane dell'animo umano, soffermandosi ironicamente sulla middle class americana. Ma vediamo insieme nei dettagli come sono andate veramente le cose. New York, estate, nell'appartamento di Oscar Madison, durante una famosa partita a poker. Oscar è un giornalista sportivo sulla quarantina, separato da anni dalla moglie. Vive da scapole, ama bere e giocare a carte con gli amici. Questa sera però non è la solita partita. Felix Unger, un compagno di bisbocce, non è presente e nessuno sa dove sia. Suona il telefono. È la moglie di Murray, uno dei giocatori. Dice che è in ansia perché ha saputo che Felix non si è presentato al lavoro quella mattina. Tutti cominciano a preoccuparsi, al punto che Oscar decide di telefonare a Frances, la moglie di Felix. Nemmeno lei sa dove sia il marito, ma offre una spiegazione per la sua scomparsa. Proprio il giorno prima, lei ha deciso di lasciarlo. Tutti temono un suicidio visto il carattere fragile di Felix, ma improvvisamente questi si presenta vivo e vegeto, anche se un po' male in arnese, alla porta di Oscar. Apprendiamo che ha ingerito un intero flacone di alcune innocue pillole. È un uomo distrutto, disperato, che deve fare i conti improvvisamente con una dura realtà. Il gruppo di amici lascia discretamente la casa di Oscar. Felix rimarrà lì, almeno provvisoriamente. 15 giorni dopo, nello stesso appartamento, per un'altra partita poker, tutto è terribilmente ordinato, profumato, impeccabile. Si sente la mano di Felix, autentico maniaco dell'ordine e della pulizia. Per Oscar la vita è diventata impossibile e sembra impossibile anche il poker, al punto che i suoi vecchi amici se ne vanno a giocare da un'altra parte. Oscar decide quindi di imprimere una svolta al suo ménage con Felix. Inviterà a cena due ragazze che vivono qualche piano sopra, Cecily e Gwendolyn, per distrarre l'amico e se stesso. Ma è tutto inutile. Felix comincia a parlare del suo imminente divorzio e la serata con le ragazze naufraga comicamente. Oscar è ora sul punto di un esaurimento nervoso. Niente più come prima. Decide quindi di buttare l'amico fuori di casa. E così avviene. Ma a sorpresa, Felix viene ospitato da Cecily e Gwendolyn, che hanno preso a cuore la sua storia. Gli amici di Oscar, che hanno di nuovo invaso la sua casa per il poker, sono senza parole. Suona il telefono, è Blanche, la moglie separata di Oscar, che lo ringrazia per averle spedito, senza il solito ritardo, l'assegno per gli alimenti. Il marito spiega che tutto è dovuto ad alcune economie che è riuscito a fare negli ultimi tempi. Naturalmente grazie a Felix. La partita poker può finalmente incominciare. La strana coppia è una commedia americana famosissima che, con veloci battute e situazioni surreali, diverte con pungente intelligenza senza cadere mai nel banale. Possono coesistere Oscar e Felix? L'appartamento che dividono per amicizia si rivela troppo piccolo per ospitare le loro differenze. Sono diversi, molto diversi, troppo diversi i loro caratteri e il modo di concepire la vita. Non si trovano d'accordo neanche quando arrivano due belle e disponibili bambole. I temi del divorzio, della tolleranza, dell'amicizia sono trattati con ironia e profondità. Due uomini dunque apparentemente diversi, ma in realtà profondamente simili nella solitudine e nell'insoddisfazione. Due uomini che si compensano a vicenda, che si cercano per riempire un vuoto e si trovano legati da un rapporto che va al di là dell'amicizia. Da amici finiranno per diventare vecchia coppia alle prese con le stesse nevrosi e le stesse manie, con gli stessi diritti e doveri che possono caratterizzare un qualsiasi matrimonio. Intorno a loro prende forma l'immensa varietà della vita. Intorno a loro si muovono i tanti amici dalle esistenze non molto più tranquille. Un poliziotto con la moglie obesa, un commercialista oberato dal lavoro, il singolo incallito, il marito fedele. Possiamo allora affermare che tutte le opere di Simon ottengano ancora oggi centinaia di repliche negli Stati Uniti e anche in Europa, e non è difficile capire come mai. Il suo teatro è vivace e brillante, il suo stile con un effetto comico dirompente. I suoi lavori si concentrano sulle insicurezze e sulle paure della classe media americana e ne rappresentano la solitudine e la fragilità, ma rispettano le regole del happy end, che spinge i personaggi rappresentati a guardare al futuro con un certo ottimismo e possibilmente con autoironia. Il risultato è una serie di situazioni comiche, di battute serrate, di trovate geniali sul palco nell'ambito della quotidiana vita in comune dei due amici. Il lavoro è in grado di portare il pubblico a un processo di identificazione, coinvolgendolo e facendolo riflettere su situazioni spesso simili che al tempo stesso capitano nella vita di tutti i giorni. E qui ci fermiamo, sperando che voi possiate godervi appieno questa bellissima e divertente commedia di Neil Simon in qualche accogliente teatro italiano, sempre nella nostra poltrona di quarta fila. Se poi c'è difficile raggiungere un teatro in questo periodo, ebbene non dimenticate che la prossima settimana Altimani Ex Machina sarà qui per un altro appuntamento con il palcoscenico, sempre che voi lo gradiate. Dunque, a presto!
0: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, e poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione. Ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti. Ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti, e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato, dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. «Io sono mia». Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, men pio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa, se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparir con capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto e da un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina. Sant'Agostino.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo, non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende, le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio, che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso, costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso. È il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni, infatti, tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Operazione Censimento. Ogni anno un esercito armato di cannocchiali conta gli uccelli delle zone umide, uno a uno, per studiarli e tutelarli. Di Giovanna Camardo. La giornata all'inizio non prometteva benissimo. Alla mattina il lago e il canneto erano totalmente immersi nella nebbia. Pensavo che non avrei visto nemmeno Dumbo se mi fosse volato davanti. Figuriamoci le anatre posate sull'acqua. La nebbia è l'unica cosa che ci può fermare, se no il censimento lo facciamo comunque anche con la pioggia, se non ci blocca la visuale, scherza Emiliano Arcamone del Centro Ornitologico Toscano. Il gelo è messo in conto, visto che siamo a metà gennaio, come tutti gli anni. Sono con Arcamone e gli altri rilevatori sul lago di Montepulciano, nella Valdichiana senese, per un'operazione molto particolare: contare uno per uno tutti gli uccelli presenti nel lago. È il censimento degli uccelli acquatici che viene condotto ogni anno a gennaio nelle zone umide d'Italia, laghi, paludi, lagune, fiumi e coste, scrutati da un esercito di volontari armati di cannocchiale per fare un conto preciso dei volatili presenti in quelle aree. Da questo lago della Toscana alla laguna di Venezia, dalla salina di Margherita di Savoia in Puglia agli stagni costieri della Sardegna, l'obiettivo è contare fino all'ultimo anatide, airone, cormorano, svasso o gabbiano. Siamo nel pieno dell'International Waterbird Census, censimento internazionale degli uccelli acquatici, un progetto che da oltre 40 anni si svolge in tutta Italia e in altri paesi, spiega Nicola Baccetti dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, responsabile dell'area di ricerca che si occupa del censimento. L'IWC è coordinato dall'organizzazione Wetlands International e si svolge in 143 paesi del mondo a gennaio e anche in altri periodi per l'emisfero sud. Per l'Italia, l'ISPRA riceve i dati da ogni coordinatore regionale, li valuta e li analizza e li gira a Wetlands International. Qui, al lago di Montepulciano, dopo qualche ora di attesa, la coltre di nebbia finalmente si solleva e si dà il via all'operazione. Ci dividiamo in squadre con il compito di esaminare un'area precisa. Tre qui al lago, altre nel vicino lago di Chiusi e nelle zone qui attorno, spiega Arcamone, che è il coordinatore regionale dei censimenti IWC per la Toscana. Contiamo gli uccelli che nuotano nel lago o sono visibili, uno per uno. Quelli che si trovano in mezzo ai canneti possono essere visti solo se volano quando ci avviciniamo con la nostra barca, monitorando una zona del lago. Allora facciamo una stima di quanti si sollevano. Come aggiunge Luca Puglisi, direttore del Centro Ornitologico Toscano, gli uccelli acquatici si spostano comunque molto, quindi è importante censire quante più zone contemporaneamente in modo da evitare doppi conteggi o mancanze. Se alcuni scienziati studiano uccelli o moscerini con attrezzatura high-tech e matematica, per il grande censimento invernale si usano cannocchiali e pazienza. E un occhio allenato. Per entrare nel corpo degli osservatori ci vuole una specifica patente. In tutta Italia sono all'opera oltre 500 rilevatori certificati dall'ISPRA dopo un esame. Sono deputati a riconoscere gli animali e a contarli. Ma al censimento partecipano molte persone con altri compiti, come segnare i numeri dei volatili. In tutto sono coinvolte oltre 2000 persone nell'arco di 2 settimane a gennaio, dice Baccetti. In grande maggioranza sono volontari, appassionati e ornitologi di associazioni locali. L'IVC è quindi una grande operazione internazionale di citizen science. Io inizio a seguire la squadra posizionata sulla torretta d'osservazione che domina parte del lago. Alzavola 20, mestolone 5, canapiglia 7. Ah, lì ci sono anche i gabbiani comuni, dice Francesco Pezzo, ricercatore dell'ISPRA, mentre esplora col cannocchiale la zona assegnata e una volontaria segna i numeri su un taccuino. Le alzavole, piccole anatre arrivate qui a svernare dall'Europa del Nord e dalle distese siberiane, sono migliaia. Letteralmente, il conto finale sarà di 2.915 individui nel lago. Alzavole, mestoloni e canapiglie sono anatre che arrivano qui a passare l'inverno in grandi numeri e tra un po' se ne andranno per nidificare al nord. Altri uccelli, almeno in parte, rimangono qui stabilmente, folaghe, svassi, cormorani, e altri ancora arriveranno da sud per nidificare, dice Francesco Pezzo. Il censimento IVC si fa in pieno inverno proprio tenendo conto di quanto il popolo alato sia nomade. È il momento in cui gli uccelli sono fermi a svernare, il picco della stagione non riproduttiva, senza migrazioni in corso, dice Baccetti. Ma a che cosa serve contare migliaia di anatre in un giorno di gennaio? Un'attività di monitoraggio delle zone umide è iniziata negli anni 70 a seguito della Convenzione di Ramsar, atto firmato nel 1971 per la tutela delle zone umide e il loro uso saggio, che anticipava il concetto di sviluppo sostenibile elaborato in seguito, racconta Baccetti. Il conteggio delle sole anatre e folaghe allora bastava a definire quali fossero le zone più importanti. Con gli anni il censimento è cambiato, ha assunto il nome di IVC, rileva tutte le specie di uccelli acquatici e a scopi più ampi. Serve a stabilire lo stato di salute delle popolazioni di uccelli e i trend. Queste informazioni hanno importanza a livello della normativa europea, per esempio per limitare la caccia consentita per una specie se questa è in forte calo. Poi aiuta a stabilire le condizioni dei siti. Ci possono essere fattori locali che fanno diminuire una specie su cui bisogna intervenire. L'analisi dei dati ci mostra poi come gli uccelli stanno concretamente reagendo ai cambiamenti climatici. Notiamo, per esempio, che alcuni tendono a svernare più a nord, perché le temperature ormai lo permettono, spiega Baccetti. Due esempi. Il quattr'occhi, anatra marina che nidifica nelle zone nordiche, in inverno era abbondante nell'alto Adriatico, ora si vede pochissimo. La pantana, che nidifica sempre a nord, passava l'inverno oltre il Sahara e ora invece è spesso presente da noi, per esempio in Sardegna. Sulla torretta, intanto, si attende che la barca faccia uscire allo scoperto gli uccelli nel canneto per contarli in volo e, quando si posano sul lago, rifare il conteggio. Al walkie-talkie con cui le squadre si tengono in contatto arriva una notizia. Barca a torretta. Qui dal canale si è alzata una tabaccata, ovvero una moretta tabaccata, piccola anatra dal piumaggio castano legata alle paludi d'acqua dolce dalla vegetazione densa, ambienti molto diminuiti. Oggi è tra le anatre più rare e questo è il sito dove nidifica con più regolarità in Toscana. Monitorarla è uno degli obiettivi, aveva spiegato a inizio giornata Luca Puglisi. Alla fine il conto sarà inferiore alle aspettative. Ne abbiamo trovate poche. Bisognerà analizzare i dati di diversi anni per capire se è una variazione annuale o un trend, aggiunge Puglisi. Il censimento, almeno qui, rivela invece l'espansione di altri volatili, come il marangone minore, una specie di cormorano extra small che si nutre di pesci. Dal suo areale nei Balcani ha iniziato a espandersi nell'Alto Adriatico e ora si sta allargando a ovest. Qui siamo nella testa di ponte della conquista della Toscana, dice Puglisi. Per ora nel lago se ne contano una trentina. Un altro abitante deve invece ancora arrivare. È il Tarabusino, un piccolo airone che verrà a nidificare qui nel canneto. Costruisce una piccola piattaforma tra le canne, con sotto l'acqua che fa da barriera ai predatori. È tra le specie che risentono del degrado e della scomparsa degli ambienti di canneto. Ormai non nidifica più nell'Europa del Nord, spiega Pezzo. Il conteggio in Italia ha rilevato la presenza di oltre 1,5 milioni di uccelli in media, pazientemente censiti lungo la penisola. Circa 700 sistemi di zone umide sono stati esaminati almeno una volta tra il 2009 e il 2018. E mostra che cosa sta succedendo. Dall'aumento delle gru arrivate a svernare qui dal nord Europa, al fatto che negli ultimi anni i fenicotteri sono diventati tra gli uccelli acquatici più diffusi in Italia. Ormai nidificano in più punti e svernano in massa dalla Sardegna alla Puglia. Per esempio, nella salina di Margherita di Savoia quest'anno erano oltre 8,000, dice Bacetti. Tanti i fenicotteri svernanti anche sulla costa toscana. A Orbetello ne abbiamo contati circa 3,000, dice Fabio Cianchi, coordinatore delle OESI WWF Lago di Burano e Laguna di Orbetello. Sono tra le più importanti aree umide, dove arrivano per l'inverno moltissimi uccelli. Burano si conferma zona importante per il moriglione, anche se i numeri di quest'anatra e di altre specie sono stati quest'anno molto inferiori al solito. E il conteggio che abbiamo seguito dalla mattina nebbiosa, com'è andato? Alla fine della giornata, per le squadre è il momento delle somme. Il totale per il lago di Montepulciano è di 4.049, decreta Luca Puglisi appena inserito l'ultimo dato. Più della media. L'appuntamento è al prossimo inverno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli. Il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il II secolo avanti Cristo e il primo dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo avanti Cristo e rimase attivo fino al V secolo dopo Cristo, racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli Etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista web Vanilla Magazine, le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani.

provenienti dai paesi circostanti, come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva a ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei 3 anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra, mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve,

0: Maria Silverio Matiz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da Campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini. Adelphi Editore 2018. Letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Personaggio vivissimo e spassoso, inconsueto e surreale, quello di Mrs. Shepherd, che ha ispirato il film omonimo del 2015, che vede Maggie Smith nel ruolo di un'anziana senza tetto. Buon ascolto!
2: Andai per la prima volta a casa di Alan Bennett, dove questa storia ha avuto luogo ed è stata girata, nell'autunno del 1989, qualche mese dopo la morte di Miss Shepherd. Quel nostro incontro segnò l'inizio di una collaborazione venticinquennale. 7 commedie, 3 film e talmente tante discussioni sulle messe in scena che le mie domande e le sue risposte hanno ormai l'inesorabilità di un catechismo. Quasi sempre c'è un accenno alla signora che parcheggiò il furgone nel giardino di casa sua e vi rimase per 15 anni. L'avevo già vista nei paraggi. All'inizio degli anni 80 mi ero trasferito a Camden e per andare in High Street passavo spesso da Gloucester Crescent, principalmente perché volevo capire in quali case abitassero i titani della creatività. Il Crescent era la via di innumerevoli scrittori, registi teatrali e cinematografici, editori, giornalisti, pittori, ma pur avendo scoperto che al 23 abitava Alan, non avevo idea del perché di quel furgone. Mi chiedevo se la vecchietta malandata che sembrava viverci fosse sua madre, ma se mi fossi avvicinato tanto da sentirne l'odore, la cosa mi sarebbe sembrata ancora più inverosimile che a distanza di sicurezza. Quando finalmente approdai nello studio di Alan, evitai di chiedergli di lei. Scoprii dopo che in quel periodo l'argomento non veniva sollevato nemmeno dalle altre persone che andavano a trovarlo. Mi resi conto di che cosa mi ero perso solo qualche tempo dopo, quando Alan ne parlò sulla London Review of Books. All'epoca ripeteva, e continua a ripetere oggi, che non c'era niente di eccezionale e nemmeno di generoso in quello che a tutti gli altri appare come un estremo atto di sacrificio durato 15 anni. Durante una lettura preliminare della sceneggiatura ha dichiarato che la signora non era poi così invadente e noi, per quanto scettici, siamo stati zitti. Durante le riprese, affrontando la realtà quotidiana, potevamo per esempio spostare il furgone se ci serviva più spazio per la macchina da presa. Ma quando il vero furgone occupava tutto lo spazio sul vialetto, Alan non poteva muoverlo. «Non era invadente, eh?» diceva Maggie Smith ogni volta che doveva appiattirsi per andare dalla porta alla strada. Ovviamente Miss Shepherd era invadente e come, e non solo nella vita di Alan. Molti residenti di Gloucester Crescent abitano lì da decenni e hanno avuto un brivido di orrore quando il nostro furgone, ne avevamo 4 in realtà, è riapparso come uno spettro. Benché le loro varie versioni della signora ricordassero un po' Rushman, non ci sono state divergenze quanto alla puzza o all'incongruità della sua permanenza nella loro oasi di sofisticata serenità. Ho lavorato con Alan abbastanza spesso da condividere la sua passione per i personaggi accanitamente originali che scardinano le certezze degli inglesi ben pensanti. Re Giorgio, impazzito a Windsor, l'incasinato Hector che fa i suoi numeri da teatro di varietà per gli studenti di storia in una scuola di Sheffield, W. H. Auden che offre pompini agli ospiti del suo alloggio di Oxford, Rospo di Villa Rospi, che scorazza su autosportive facendo disperare i suoi fedeli amici sul greto del fiume, da lì siamo partiti io e Alan per portare il teatro Il vento tra i salici, sconvolgono il loro ambiente rifiutando di adeguarsi alle regole. Fra tutti costoro spicca Miss Shepherd, che in più ha la peculiarità di mettere in crisi la tribù del suo padrone di casa, che è anche la mia, e i suoi valori. Aveva, come Margaret Thatcher, la capacità di far uscire dai gangheri, con grandi effetti comici, gli intellettuali di sinistra di North London, tra i quali si era stabilita. Va detto, però, che molti abitanti di Gloucester Crescent erano la carità fatta persona nei confronti di quella lercia vicina e riservavano tutto il loro disprezzo a Mrs. Thatcher, la cui visione politica era comunque meno reazionaria di quella di Miss Shepherd. Anche se rimane difficile immaginare di poter accogliere davanti alla porta di casa propria il particolarissimo caos di Miss Shepherd, la vista dalla finestra dello studio di Alan mi ha fatto capire come lui abbia potuto sopravvivere. Negli anni mi sono seduto lì abbastanza spesso, ma solo quando il nostro furgone è stato piazzato nel vialetto ho cominciato a farmi un'idea dell'effetto che doveva fare sullo scrittore che lo osservava dalla scrivania. Nel film Alan ammette di aver rubato una delle sue battute più belle a Proust, ma forse la cosa va anche oltre. Come Marcel guarda fuori dal suo appartamento dell'Hotel de Guermantes e trasforma in arte quell'elegante Andy Rivieni, così Alan guarda il furgone. E per quella parte di lui che non esce mai dallo studio, le cose che succedono dentro il furgone e intorno non sono da sopportare, ma da scrivere. La cosa più vera di quella che definiamo una storia quasi tutta vera è l'immagine di Alan Bennett alla scrivania che guarda Alan Bennett alle prese con l'immondizia traboccante dal furgone. Nelle prime stesure Bennett, lo scrittore, appariva in giro per Camden e immancabilmente commentava. Anche nella stesura finale andava ogni tanto in strada a prendere atto dell'ultima umiliazione del suo alter ego. Quando abbiamo cominciato le riprese abbiamo capito, invece, che la narrazione della storia parte dalla scrivania. Il film nasce dalla macchina da scrivere. L'autore rimane nello studio e si materializza nel mondo esterno solo dopo la morte di Miss Shepherd, quando le concede di creare il finale. Spero che il film parli, oltre che del soggetto, di come uno scrittore scrive e del perché sceglie un particolare argomento. Il film parla anche di cosa deve fare uno scrittore per trasformare ciò che gli accade sotto il naso in una storia degna di essere raccontata. Sempre attento a non allontanarsi dai dati storici, tutte le volte che la pazzia di Re Giorgio li ha alterati, e cioè non spesso, la colpa è stata mia. Alan ha introdotto nella sceneggiatura non solo la graduale, riluttante consapevolezza di avere il suo miglior soggetto sulla porta di casa, ma anche lo sforzo per raccontarne la storia senza inventare qua e là. Le sue intuizioni sulla vita interiore di Miss Shepherd, basate sui fatti di cui è venuto a conoscenza dopo che è morta, sono rispecchiate dalle scoperte sulla propria. Quel non metti te stesso in quello che scrivi, ti ci trovi dentro. Questa idea è apparsa per la prima volta nella commedia autobiografica di Alan, Cocktail Sticks, ed è stata l'interpretazione di Alex Jennings, più lineare e più rivelatrice che non quella dell'autore nei panni di se stesso, a ricondurci alla signora nel furgone, che avevamo portato in scena a teatro nel 1999 con Maggie Smith. È stato l'unico nostro spettacolo che non abbia debuttato al National Theatre, lo produsse Robert Fox nel West End. Le successive commedie di Alan sono diventate pilastri del repertorio del National nei 12 anni in cui l'ho diretto, e quasi tutti gli attori del film hanno fatto parte della compagnia in quel periodo, anche se Maggie, con mio eterno rimpianto, è tornata solo per il galà del 50° compleanno del National. Maggie fu uno dei fiori all'occhiello dell'impareggiabile compagnia del National Theatre di Laurence Olivier, nata all'Old Vic. Nel primo anno di vita della compagnia interpretò Desdemona con Laurence Olivier nella parte di Otello e Mira in Febbre da fieno, prodotta dallo stesso Noel Coward. Nei 50 anni seguenti ha continuato a dominare con la stessa maestria le vette della tragedia e della commedia. Miss Shepherd le dà la possibilità di scalarle entrambe in un solo film. Avere Maggie sul set in una sala prove è esaltante. È l'attrice più intelligente che ci sia e fiuta ogni pretenziosità ancor prima che faccia capolino. Non c'è nulla che non sappia fare. In vari momenti del film sviluppa la sua Miss Shepherd fino a suggerire che sta interpretando le cose che sono realmente accadute e al tempo stesso le cose che lo scrittore avrebbe preferito vedere accadere. È esigente prima di tutto con se stessa. È sempre elettrizzante quando le è richiesto il massimo. È stata rigorosissima nella scena in cui Miss Shepherd suona il pianoforte al centro diurno, pur concedendo alla cinepresa un approccio straziante a una vecchia che contempla la fine di una vita che sa di aver buttato via. Questo film riunisce nuovamente tre protagonisti della troupe che ha realizzato La pazzia di Re Giorgio, ai quali devo quasi tutte le mie conoscenze di regia. Re Giorgio è stato girato su pellicola da 35 mm da Andrew Dunn e montato su una moviola Steinbeck da Tariq Anwar. 20 anni dopo, entrambi sono ancora i miei maestri, non da ultimo sulle possibilità offerte dal nuovo mondo del digitale, tra le quali c'è stato il quasi facile sdoppiamento di Alan Bennett. George Fenton, che ha arrangiato Handel per Re Giorgio, qui compone una colonna sonora quasi tutta originale e appare nei panni del direttore quando Margaret Fairchild esegue il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin. Era l'unico tra noi, a parte Alan, ad aver conosciuto Miss Shepherd, perché frequenta la casa di Gloucester Crescent da quando era un giovane attore nella prima piece di Alan. La sua musica è infinitamente più vivace dei suoi ricordi. A proposito di Mary Shepherd, non gli si strappa più di una risatina malinconica. Il regista Stephen Frears, assiduo frequentatore del Crescent, si è sbottonato un po' di più. Un giorno è passato e ci ha chiesto cosa stavamo facendo. «Beh, non spenderò soldi per andarlo a vedere», ha sentenziato. «Ho conosciuto l'originale. Ve la passereste meglio con un film su Goebbels». Agli attuali abitanti di Gloucester Crescent posso solo offrire il mio grazie. Hanno sopportato la notevole intrusione di una troupe cinematografica con fantastico buon umore e per varie settimane non hanno nemmeno potuto parcheggiare davanti a casa. Ci hanno permesso di girare un film che mostra con un raro grado di fedeltà come sono andate veramente le cose. Ogni tanto, era inevitabile, la vita ha imitato l'arte. Un lunedì mattina presto, al mio arrivo ho trovato gli addetti alla scenografia che svuotavano in fretta il furgone. Nel weekend l'avevano lasciato nel vialetto e una coppia di festaioli di Camden Town l'aveva eletto a dimora temporanea. Il finto lerciume degli arredi di Miss Shepherd era diventato lerciume vero. «Non ditelo a Maggie, non ditelo a Maggie!» gridavano quelli della troupe portando via i materassi per farli pulire, disinfettare e poi risporcare per finta. Ho quindi escogitato una complicata storia sul perché dovevamo girare altre scene prima degli interni dentro il furgone e le ho confessato la verità soltanto 6 mesi dopo. Alan non abita più al numero 23 di Gloucester Crescent, ma ai tempi del film la casa era ancora di sua proprietà. Le pareti color oro e smeraldo del suo studio non sono la creazione di uno scenografo. La stanza è esattamente com'era quando ci lavorava. È la stanza dove abbiamo parlato, oltre che della signora nel furgone, della pazzia di Re Giorgio, degli studenti di storia e del vizio dell'arte, anche se non ci sono mai rimasto a lungo. Il nostro metodo di lavoro, più che basarsi sulla conversazione, è un gran susseguirsi di stesure, una dopo l'altra, ciascuna annotata senza ritegno con i miei appunti e suggerimenti. Questa pletora di carte è approdata alla Bodleian Library di Oxford, alla quale Alan ha donato tutto il suo archivio. Ma i futuri studiosi non saranno interessati tanto alle mie annotazioni quanto alla raccolta degli scritti di Miss Mary Shepherd. Il suo padrone di casa ha conservato i pamphlet, gli appunti scribacchiati, persino le liste della spesa, che ora condividono gli scaffali con il First Folio di Shakespeare, la Bibbia di Gutenberg e la partitura originale del Messia di Handel. Questo film è solo uno fra gli effetti della sua fama postuma. Nicholas Heitner, aprile 2015. Andai a vivere in Gloucester Crescent a Camden Town nel 1969. La casa al numero 23, che allora costava la non trascurabile cifra di 11.500 sterline, era meno cara di altre. Benché fosse imponente, con due bovindo ai lati dell'ingresso e costruita nel 1840, era più piccola di altre ville del Crescent e quindi inadatta alle giovani coppie con figli che stavano cominciando a colonizzare questa zona di North London. Costruita in origine per la borghesia ottocentesca, la strada venne a trovarsi sul percorso delle ferrovie che furono costruite attraverso Camden Town, come in Dobey e figlio, e in parte proprio per questo era andata via via decadendo, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molte ville si trasformarono in pensioncine. La mia aveva i contatori del gas in tutte le camere del piano di sopra, cimeli di un passato che poteva ancora sovrapporsi al presente. Ci abitavo da poco quando una sera suonò alla porta un vecchio che cercava una stanza. Tanti anni prima aveva soggiornato proprio lì. All'epoca apparivo tutte le settimane in The Late Show di Ned Sherin e il vecchio, interpretato da John Bird, divenne il personaggio principale di un film nel quale un gruppo di vicini ormai gentrificati, ma con un residuo di coscienza sociale, faceva il giro di Camden Town, in Rolls Royce, assurdamente, cercando per lui una sistemazione non ancora riqualificata. Finiva al dormitorio pubblico. Nel 1969 non c'erano più pensioni sul Crescent, ma sopravviveva qualche casa di proprietà municipale, e fortunatamente c'è ancora. Però con la politica thatcheriana di svendere ai privati e le attuali pressioni economiche sulle amministrazioni locali non si sa che fine faranno. Questa forma di pulizia sociale è stata un danno per la strada, che oggi è più omogenea e più omogeneamente ricca di quanto sia mai stata. Quando vi traslocai, i suoi abitanti erano assortiti. Fra i primi a mettere radici l'artista David Gentleman e sua moglie, che abitano ancora lì 50 anni dopo. C'erano giornalisti come lo scomparto Nicholas Tomalin e la moglie Claire, biografa, romanzieri come Nicholas Mosley e Alice Thomas Ellis col marito, l'editore Colin Haycraft, e poi Jonathan Miller con sua moglie Rachel, che aveva visto per prima il cartello «Vendesi» al numero 23 e mi aveva avvisato. C'erano un diplomatico jugoslavo, un capitano di marina in pensione, la vedova del compositore Vaughan Williams e vicino, in Regent's Park Terrace, lo scrittore August Wilson e il suo compagno Tony Garrett, che stavano un po' dopo l'abitante più illustre del vicinato, lo scrittore e critico V.S. Pritchett. Oh, e c'era anche un vescovo, il vescovo anglicano di Edmonton. Erano arrivati in quest'angolo di Londra perché non era di moda ed era relativamente tranquillo, comodo per Regent's Park e per il West End. Quando recitavo a teatro, potevo arrivare in Shaftesbury Avenue in 20 minuti e alla BBC di Portland Place anche prima. Si poteva fare bene la spesa. Vicino c'era il mercato di Inverness Street, con il lattaio, il fornaio e il calzolaio tutti in fila. E lì, nei pressi, una collezione di negozi di alimentari italiani e asiatici, una pescheria, un paio di librerie, una mezza dozzina di negozi di mobili usati e bric-a-brac. Non c'era, invece, il mercato di Camden Lock, che negli anni ha fagocitato i negozi indigeni, trasformando la zona in un'attrazione turistica tout court. I brani che seguono sono tratti dal mio diario del 2014, da gennaio fino a ottobre, quando è stato girato il film La signora nel furgone, con alcuni inserti presi dall'introduzione alla commedia teatrale, 1999. 6 gennaio 2014. Ho imparato che non bisogna mai credere che un film verrà girato davvero finché non lo si gira, ma sembra probabile che quest'autunno faremo La signora nel furgone. È la storia di Miss Mary Shepherd, la vecchia eccentrica che nel 1974 venne ad abitare nel mio giardino e ci rimase per 15 anni, fino alla morte. Maggie Smith ha interpretato Miss Shepherd a teatro nel 1999 e, se va tutto bene, sarà lei la protagonista del film, diretto da Nicholas Heitner. Finora ho scritto due stesure della sceneggiatura e sono a metà della terza. Adesso, nella casa di Camden, abita il fotografo Anthony Crolla, ma ci sono ancora tante cose mie. Questo pomeriggio ci vado. Inizio le lunghe manovre per sgomberare un po' di libri e di carte, in modo che si possa girare. Vidi la casa nel 1968. Era di un'americana che aveva dei pappagalli, perciò c'erano i posatoi in salotto e anche nel giardinetto. Mi occupai io di dipingere le pareti, scoprendo il fregio sbiadito sotto l'imbiancatura del salotto con una lima di cartone per le unghie. Un lavoro che oggi si farebbe col vapore, mentre allora mi aiutarono alcuni attori della mia prima commedia, 40 Years On, in scena nel West End. Uno era George Fenton, che adesso sta scrivendo le musiche del film, e l'altro era Keith McNally, il proprietario della Brasserie Baltasar. 20 febbraio. Le pareti del salotto e dello studio di Gloucester Crescent sono esattamente come le dipinsi 50 anni fa. Mi sono sempre sentito molto fiero del mio lavoro, anche se con gli anni ho capito che l'effetto finale è stato spesso considerato eccentrico. Nel 1969, dopo aver messo a nudo l'intonaco del salotto, diedi una vernice blu al poliuretano. Il fondo era la malta di quando avevano costruito la casa, nel 1840. La malta ha molti vantaggi. È granulosa e non assorbe la vernice tipo carta assorbente come fa l'intonaco moderno, spesso marrone o rosa. Si vedevano tutte le imperfezioni, comprese i segni e le note dei muratori. Non erano un problema, ma il blu non era un bel colore. Era troppo freddo. Tanto che per un po' credetti di aver rovinato la stanza e di doverla tappezzare. L'ultima cosa che volevo. Poi, come esperimento, provai a dare un po' di giallo in un angolo e la parete diventò di un color verde brillante, per molti sicuramente troppo acceso, ma ideale per me. Quindi dipinsi così l'intera stanza. Lo studio adiacente lo feci in un altro modo, con colori ad acqua. E siccome anche lì il fondo era fatto a malta, le dipinsi con un misto di arancio, giallo, verde e terra d'ombra. Dopodiché sfumai il colore e misi un fissativo. E alla fine la stanza venne molto meglio di quanto avessi potuto immaginare, con le tonalità calde delle pareti in un palazzo italiano, o così mi parve. Sicuramente un bravo pittore di scena avrebbe saputo ottenere gli stessi effetti con molta meno fatica, ma sono contento d'aver fatto da me. Negli anni il colore non è nemmeno sbiadito e confido che queste pareti continuino a splendere, sempre che ogni nuovo proprietario preservi l'intonaco originale. Ma probabilmente non succederà per molto, perché poche case di questa strada vengono lasciate come sono. Oggi i nuovi arrivati non traslocano quasi mai senza aver prima sventrato queste belle ville vittoriane per trasformarle in prototipi di bianco minimalismo di tendenza. Nel pittoresco e variegato ambiente di Camden Town, Miss Mary Shepherd, della quale il film racconta la strana storia, per certi versi non appare così insolita. Era una vagabonda stanziale e visse gli ultimi 15 anni della sua vita davanti alla porta di casa mia, dove c'era uno spazio lastricato. L'architetto l'aveva definito speranzosamente patio, ma bastava appena per metterci un'automobile o un furgone. Il quartiere non è mai stato a corto di eccentrici. Una dotazione arrivava sempre a Darlington House, uno dei dormitori costruiti nell'Ottocento per dare agli operai rispettabili vitto e alloggio a un prezzo ragionevole. E così faceva tuttora, lodevolmente, ma ospitava anche alcuni personaggi inconsueti che sembravano usciti dalle pagine di Samuel Beckett. Per strada c'era anche un gruppo di alcolisti itineranti che si appollaiavano sui gradini delle case vuote o vicino alle bocchette dell'aria calda. Se Miss Shepherd si distingueva da quella gente non era, come lei forse immaginava, per via di una certa superiorità sociale, ma perché aveva un suo posto dove stare, anche se decrepito, il furgone. Non aveva mai dovuto dormire in un androne, per esempio, come facevano tanti che non trovavano posto a Arlington House. Se all'inizio di Gloucester Crescent Arlington House era il rifugio laico dei poveri e dei senza tetto, la sua controparte spirituale era il convento che stava all'estremità opposta, in cima alla strada. Questo edificio non bello, che adesso è la North Bridge House School, allora era ancora un convento, e per un breve periodo aveva ospitato proprio Miss Shepherd, anche se io non lo sapevo. Per molto tempo ci fu un crocifisso sul muro di ghiaietto che dava sull'incrocio tra Gloucester Gate e la Parkway. Negli anni Ottanta il convento divenne una scuola giapponese e a quel punto, forse comprensibilmente, perse il crocifisso. Poi divenne una scuola privata. Già non sono un fan dell'istruzione privata, ma la cosa che mi faceva più arrabbiare era il parcheggio selvaggio dei genitori, specialmente quando venivano a prendere i figli. Educheranno come parcheggiano, pensavo ai tempi. La decisione di invitare Miss Shepherd a mettere il furgone nel vialetto di casa mia, nel 1974, fu presa controvoglia. E la ricostruzione della vicenda nel film mi sembra fedele ai fatti. Quando il furgone era parcheggiato in strada, stava esattamente davanti alla scrivania dove lavoravo, nel Bovindo. Tutte le cose che capitavano a Miss Shepherd, dai battibecchi quotidiani con vicini e passanti alle provocazioni più gravi che spesso doveva subire da teppisti e persone crudeli, tutte queste cose mi distraevano mentre cercavo di scrivere. Spostare Miss Shepherd in giardinetto significò sottrarla ai passanti e ai curiosi. Così entrambi potremmo avere una vita più tranquilla e, di solito, io potevo dimenticarmi di lei, come in un matrimonio, sottolinea A.B. Sono sempre stato riluttante a considerarlo un atto di carità, proprio per questa componente non del tutto disinteressata. Lo feci per me stesso e per Miss Shepherd solo di conseguenza. Il buon cuore non c'entrava. L'idea che il matrimonio sia, a volte, il metodo scelto dagli uomini per dimenticarsi di qualcuno è una nozione, piuttosto rudimentale, prustiana, visto che Swan sposò Odette appunto per questo motivo. C'è anche una quantità di aforismi sull'argomento. La generosità, o quella che spesso viene considerata tale, è la più egoistica fra le virtù. 9 volte su 10 deriva meramente da un'indole neghittosa. Questa è una citazione da On the Knowledge of Character, 1822 di William Hallidge, ma non l'ho scoperta leggendo lui, non ci sono mai riuscito. L'ho trovata nell'autobiografia di John Osborne, Almost a Gentleman. Anche George Eliot tocca lo stesso argomento in Romola, 1862-63.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett, traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini, Adelphi Editore 2018, letto da Roberto Cesaretti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le dame, i cavalier, l'arme, gli amori. Verso aulico da cui i camionisti trarranno il motto «Donne, motori, gioie e dolori». Sicuramente una tetralogia perfetta, un chiasmo forte che riassume quattro punti cardinali della società del XV come del XXI secolo. Siamo a Reggio Emilia, è il 1474 e qui trova i natali una delle più poetiche, folli e quindi affascinanti voci che l'Emilia Romagna abbia partorito. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ludovico Ariosto, la penna che ha dato vita alla Furia di Orlando, in uno dei romanzi più moderni del suo e del nostro tempo. Il padre, carattere rabbioso e violento, avrebbe voluto che Ludovico intraprendesse la strada del giurisperito. E questa è la storia più vecchia del mondo. Il figlio rinuncerà al volere del padre per dedicarsi a quello che ama, le lettere. E va bene così, specie in una vita di stenti e sacrifici. Ludovico doveva infatti prendersi cura dei suoi 9 fratelli, in quanto primogenito. Così inizia a mettersi al servizio di un cardinale ferrarese, Ippolito d'Este, del quale fu ambasciatore, cameriere, accompagnatore e al quale dedica l'Orlando Furioso. Ippolito morirà di indigestione, che è la malattia che colpisce la maggior parte degli ecclesiastici, dicono. Il cardinale si impossessò con la forza della bella abbazia di Nonantola, nel Modenese, e fu perseguitato per questo. Ma non solo. Ludovico in realtà fu spesso in pericolo per via delle magagne del cardinale, ma gli restò fedele in tutti gli spostamenti. Anzi, galeotto fu Ippolito se a Firenze, di ritorno da una delle sue ambasciate, Ludovico incontra Alessandra Benucci, l'amore della sua vita, già sposata a un ferrarese. Ludovico intanto aveva già avuto dei figli da 2 donne, che non amò mai quanto la Benucci. La sposa in segreto dopo essere rimasta vedova. In segreto perché non perdesse l'usufrutto del patrimonio del primo marito, di cui erano eredi i figli di Alessandra. Ludovico e Alessandra non si separeranno mai. Insomma, un Ariosto avveduto, autoironico, appassionato, un bravo ragazzo del XV secolo che fa di necessità virtù. Perché il suo Orlando è furioso? Al di fuori di quel male assoluto che è la parafrasi, Ariosto dipinge con l'ottava, definita da alcuni la madre del freestyle improvvisato, un uomo distrutto dall'amore per Angelica. E siamo sempre lì, perché di che altro vuoi parlare? Dalla regia mi suggeriscono di parlare di virus, visti i tempi correnti. Direi di no. Potremmo però dire che virus è una parola latina che vuol dire veleno, e in effetti Orlando fu letteralmente avvelenato dalla gelosia. Angelica era una principessa orientale, contesa tra i più importanti paladini di Francia al servizio di Carlo Magno, tra i quali anche 2 cugini, Rinaldo e Orlando. Ma la principessa fugge da tutti questi pretendenti. Si innamora anzi di un cavaliere dello schieramento avverso a quello dei cristiani paladini di Carlo Magno, Medoro, un saraceno che Angelica, durante la sua fuga, soccorre vedendolo ferito. Gli sopravvenne a caso una donzella, avvolta in pastorale ed umil veste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere accortamente oneste. Tant'è ch'io non ne dissi più novella, che appena riconoscerla dovreste, Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Intanto Orlando insella il suo cavallo per cercare Angelica, a sua volta in fuga. Scappano tutti nel poema, un inseguimento continuo, un vuoto a prenderci e a perderci per il povero Orlando. Nella sua ricerca di Angelica, dopo numerose avventure, si scontra a duello con Mandricardo, re di Tartaria, ma durante il combattimento il suo cavallo, imbizzarrito, si dà alla fuga, portando in sella il saraceno. Il paladino lo sta inseguendo da 2 giorni, quando giunge ad un limpido ruscello con le sponde verdi coperte di fiori e di alberi. Orlando entra nel bosco per riposare e mentre si guarda intorno vede incisi sugli alberi i nomi di Angelica e Medoro, intrecciati nei modi più diversi, con 100 nodi legati insieme in 100 lochi vede. A quel punto Orlando è preso da una pazzia, da un furor improvviso e tremendo. Inizialmente non vuole credere all'evidenza. Si racconta fandonie, si illude che Medoro sia un nome inventato da Angelica per riferirsi a lui. Ma poi, come l'incauto uccello che è incappato in una ragnatela o in una trappola col vischio, quanto più sbatte le ali e prova a liberarsi, tanto più strettamente si trova legato, così Orlando è colto dall'inevitabilità dei fatti, quando procedendo nel cammino entra in una grotta e qui vi legge parole incise da Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, e ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Il quadro era ormai chiaro e quasi visibile davanti agli occhi di Orlando. Angelica e Medoro erano stati insieme in quella grotta. Se una colonna sonora dovesse descrivere la sensazione che si insinua in Orlando come una serpe nel petto, dovremmo pensare a un pezzo heavy metal. Orlando prende a sradicare e svellere gli arbusti che gli si presentavano dinanzi, getta rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle. E questa, ascoltatori, non è solo l'interpretazione delle ottave del 23° canto dell'Orlando Furioso. Questa è la gelosia, presentata dall'Ariosto in termini aulici e verissimi. La parola geloso nella letteratura compare per la prima volta nel Convivio di Dante, quando scrive che l'amore più spontaneo e naturale muove l'amante a 3 atteggiamenti nei confronti dell'amato: lodarlo, esserne geloso, difenderlo. In effetti la radice del termine è la stessa di zelo, quindi una radice positiva, ma è vox media nella misura in cui allude ad un sentimento che consuma chi lo prova, in un misto di malinconia e rabbia che si annida nel fegato e nella gola. Quando Orlando si sente così, intorno a sé ha il nulla e deve fare i conti con se stesso e con quella follia che si sta impossessando di lui. Ariosto crea a quel punto delle scenografie incredibili, degne del miglior regista di fantascienza che vi venga in mente. Lorenzo Cherubini, in Arte Giovanotti, ne ha fatto una bella descrizione quando ha detto che il poema si svolge in un adesso assoluto, in un

0: I protagonisti sono vittime della tecnica dell'intreccio, fuggono perché sono continuamente spinti dalla ricerca di qualcuno o qualcosa, ma poi finiscono sempre per trovare altro. Un effetto serendipity, che è quello che vi capita quando siete intenti a cercare qualcosa e proprio in quel momento ne sbuca una che cercavate da tempo. Ma anche un effetto sliding doors, che come rivela l'omonimo film, chiarisce che le cose alla fine vanno sempre come devono andare, vittime di questo fato, di questa moira, che dagli antichi greci, passando per Ariosto e arrivando a noi, agisce in modo inevitabile sulle nostre vite.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica sera, alle 23.30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.